La canzone è quella di Amélie, non è Francesco, e può essere che ci sia quella famosa ispirazione da Non è Francesca, canzone di Battisti di molti, molti, molti anni fa. Oh, però poi dopo usano uno, gli piace un nome e lo vuole inserire all'interno di una canzone, non è che per forza deve essere quella canzone lì che ha ispirato, no? Poi sto pensando a tante cose, a tanti sentimenti che con sfumature diverse sono più o meno gli stessi per tutti. 2:04 della notte, qui su Radio Z. Bellissimo il pezzo di DJ Goya, Michiko.

0: Luque, la sua Le pietre non volano su Radio Z. Le 2:10, terza ora di Z di notte, e voi che al 335 30 10 25 ci rendete partecipi anche di piccole questioni quotidiane, diciamo così, come quella rubrica che spesso apriamo proprio intorno a quest'ora, che è il mannaggia a me, cioè quando ti fai prendere da delle iniziative, esattamente come ha fatto Riccardo, delle quali poi ci si pente. Ok, non ci specifica quali, ma dice di essere ingaggiato con questo lavoro che gli è venuto in mente già da 2 o 3 ore, va bene. Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada, e non si

Jimmy Nero, questa Splinter Cell alle 2:12 della notte. Questo è un pezzo che, come si può dire, tenendolo a volume alto, magari con la nonna di fianco, potrebbe magari darvi, come dire, delle soddisfazioni, perché non sottovaluterei anche il piacere magari che le nostre nonne o i nostri nonni magari possano provare anche da un genere sicuramente piuttosto aggressivo. 2:12 della notte, è il momento del nuovo di Rove, Paraplume.

End of the World, la canzone quella di Miley Cyrus, 2:18 della notte, video tra l'altro che guardo sempre anche con molta attenzione. Lo so cosa state pensando, per Miley Cyrus, sì, allora è vero, cosa faccio? Faccio quello che voglio? No, ma no, figurati, no, anche per Miley Cyrus, però devo dire anche un po' per l'impasto, no? Che uno dice, vabbè, stai parlando di Miley Cyrus, l'impasto che c'entra? No, è quella cosa lì che sembra veramente un video che arriva dagli anni 80, tardi anni 80. 335 30 10 25 Emma Fabri Fibra.

altra bella collaborazione, questa tra Emma e Fabri Fibra. Vi ricordate anche neanche troppo tempo fa con la versione riaggiornata del pezzo appunto storico di Fabri in Italia. 2:22, siete su Z e arriva Harry Styles, Dance No More.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la fine.

0: bicho.
1: Perdutamente, la canzone di Achille Lauro alle 2:30 di notte su Radio Z, il martedì l'abbiamo fatto cominciare, siamo sempre i primi, questo va ricordato. Allora Michela, ciao Alex, mi godo ancora un po' di Z di notte prima di archiviare definitivamente la giornata. Qualche soddisfazione inaspettata, un paio di persone mandate un po' così a fare dei giri immensi, senza ritornare però possibilmente. Però posso immaginare che siano queste due persone mandate lì all'interno delle soddisfazioni, ecco. È il momento di Anna, White Girl Wasted.

Wild Girl Wasted, altro che Future Hit, ormai super present hit, questa di Anna alle 2.33 come sempre qui su Radio Z, con i tanti amici che si stanno unendo alla family proprio in questi ultimi minuti, perché la propria giornata è un po' rovesciata, no? Spesso ricreiamo un po' e rievochiamo questa situazione in cui il mondo è un po' rovesciato per quelli che appunto vivono essenzialmente di notte. Ora il nuovo di Somber.

Abbiamo fatto il nostro solito doppio salto mortale, no? Tornando un po' indietro al 2020, ai tempi appunto di Bimbi per strada di Fedez e Robert Miles, e poi tornando al 1995, l'anno in cui fu pubblicata la versione quella originale, Children, che è una canzone di quelle che secondo me hanno un potere incredibile, a distanza di ormai 30 anni abbondanti, non stancano mai, cioè riescono a essere sempre belle, proprio quelle canzoni che hanno quella cosa lì, quell'aura, no, particolare. Grande Robert Miles, che aveva veramente travolto e stravolto il mondo della musica disco proprio di quegli anni. 2:40, siete con Z di Notte, insieme fino alle 3, e arriva subito Irama, la sua Cabana, qui su Radio Z.

Kavanan con Irama qui su Radio Z alle 2.43. Ci ha dato un assaggio di estate, ma ci ha già pensato il clima a darcelo, non richiesto tra l'altro, questo mi sento di dirlo, anche se la temperatura almeno da queste parti insomma si è leggermente abbassata, scusate questa digressione meteo che ho voluto condividere con voi. È il momento di Material Lover qui su Radio Z, Sienna Spyro.

0: tequila guaranà.
1: 2.49 qui su Radio Z, la terza ora di Z di notte che ci sta portando passo dopo passo alle 3. C'era anche dal 2020 Elodie con Guaranà, però attenzione, tequila e Guaranà, eravamo proprio in quel filotto, o meglio nel filone di quegli anni, almeno un paio d'anni in cui nelle canzoni c'erano un sacco di cose da bere. Che se ti ascoltavi, come dire, un album completo di una bella playlist, non dovevi metterti alla guida, ecco. Ora buona domenica qui su Z.

0: buona domenica.
1: Buona domenica. Una volta avremmo detto latineggiante, ormai talmente sdoganato, talmente entrato nella musica pop italiana, dico proprio veramente in generale, molto molto per estensione, che quasi non ce ne accorgiamo. Radio Z, è il momento di Moving to the Sun.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Sfere Basta, Ricchi per sempre, così di nuovo un po' al 2018 e nel frattempo a pochi secondi dalle 3 qui il nostro Z di notte si mette da parte, vi godrete quello che rimane di questa notte visto che siamo arrivati in questa fase che spesso definiamo profonda, rimanete sempre connessi, fatelo anche con la nostra app, scaricatela RTL 102.5 Play e qui si ritorna domani dalla mezzanotte, è tutto da Alex Morelli, pace.

Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito.

Melodie, Cora, gars.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tutta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Zeta!
4: E allora buongiorno, buon martedì 30 giugno, 6 in punto del mattino, la riconoscete questa voce?
1: Ma non lo so.
4: Chi è? È una nuova conduttrice?
1: No, no, io la riconosco, dico chissà loro, se confermatecelo al 335 30 10 25, buongiorno Stefania Iodice.
4: Buongiorno, buongiorno Tony Sica, dici che per un giorno si sono scordati, dai, mamma mia.
1: No, vabbè, però mai essere sicuri, mai no, mettersi lì sugli allori, capisci?
4: Vabbè, vabbè, comunque questi due qui lo ricordiamo, per chi ci stesse ascoltando per la prima volta, vi faranno compagnia fino alle 9. Oh, sono 3 ore insieme, eh?
1: Assolutamente, se volete potete anche accendere la TV al 266 del digitale terrestre. Tutte le coordinate, o meglio le più importanti o quasi, sono state date. Non ci resta un'altra cosa,
4: allora, di ricordare la nostra app, così RTL 102.5 Play, perché anche lì ci potete ascoltare. Direi di andare subito con la musica.
1: Esatto, si parte con Fulminacci, Maledetto me.

0: Fulminacci con Maledetto Me ad aprire il nostro appuntamento insieme qui su Radio Z con il Buongiorno Z.
1: Da Roma ce ne andiamo a Napoli, anzi penso che adesso si staranno già godendo la Costiera Amalfitana. Loro sono i The Colors e questa?
0: E questo è uno dei singoli che stiamo ascoltando, insomma, da un po' di tempo, che forse ha anticipato in qualche modo l'estate.
1: Mi fa pensare poi alla Linguaccia, che è il simbolo in realtà di quest'altra band, i Rolling Stones. Vai con i The Colors.

0: canzone d'amore Joelier, si è parlato di tutte le sue tre giornate a Napoli, si è detto di 50 Cent, si è detto di tante cose, ma la mamma è sempre la mamma.
1: La mamma tra l'altro prima fan nel caso di Joelier, l'abbiamo vista anche lei partecipare attivamente al concerto tramite in verità una storia pubblicata da Stefano De Martino, che era presente lì al Diego Armando Maradona.
0: Eh sì, rimasto anche lui affascinato dall'energia di una mamma e di tutto l'orgoglio di vedere il figlio sul palco.
1: Cioè proprio mega fan, tutte le parole, anche le barre più strette.
0: Vabbè, certo, come si fa? Adesso viaggiamo un po' per il mondo con Karol G.
2: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Karol G con Manu Chao viajando por el mundo alle 6 e 14 del mattino, non proprio per il mondo, ma qualcuno questo weekend ha viaggiato per le isole.
1: Eh sì, vedo un Milano-Palermo, Palermo-Milano, comunque ti auguriamo un buon ritorno.

0: C'è Miley con la sua Midnight Sky alle 6.21 qui su Radio Z. Buongiorno a tutti voi, ma ci sono anche i nostri appuntamenti, per esempio quello di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, perché ritorna il Radio Z Futurist Live 2026.
1: Ed è vero, i primi artisti sono stati confermati, ve li ricordiamo, si tratta di Anna Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fredde Palma, Gaia, la LDH7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont.
0: E poi c'è Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, i The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Poi io mi fermerei qui, non voglio proprio dirli tutti.
1: Per ora ci fermiamo qui, ma state certi che di artisti ce ne saranno ancora parecchi da annunciare. Intanto voi potete già acquistare però il biglietto su ticketone.it per garantirvi un posticino lì all'arena.
0: Gesto facilissimo, ma che vi garantirà uno spettacolo, l'inizio di un nuovo anno, perché poi sappiamo che in quel tempo di settembre si fanno nuovi progetti, partono nuove cose,
1: i presupposti eccetera eccetera, quindi per partire bene direi di fare questa cosa, di acquistare i biglietti per il Futurist Live.
0: Tony Boy.

0: Tony Boy con il suo cuore rotto alle 6:24 del mattino. Cioè, in realtà speriamo si tratti solo di un titolo e non di un qualcosa che lo caratterizzi al momento.
1: O quantomeno non per tutta la sua
0: vita,
1: esistenza.
0: Dai.
1: Questa la dedichiamo a chi sta ritornando già a casa per le sue vacanze. Serena Brancale, Levante, Delia, Il mio paese.

0: Radio Z, Breaking News.
1: La presidenza della Repubblica potrebbe non essere più un tabù per il centrodestra, affermarlo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta nel corso della trasmissione 10 minuti su Rete 4. A proposito della legge elettorale, ha affermato che la riforma non favorisce nessuno, favorisce gli italiani, e sulla presenza della variabile Vannacci nel centrodestra Meloni ha spiegato che non ci sono differenze con le altre opposizioni. C'è un'altra famiglia italiana morta in Venezuela, vittima del terremoto che ha devastato il paese. Originaria di un paesino in provincia di Salerno, Licusati, sono 11 morti italiani accertati, recuperati nelle ultime ore i corpi di Enzo Cuomo, della moglie e della figlia di 22 anni originari di Salerno. Il bilancio complessivo è stato aggiornato a oltre 1700 morti e più di 5000 feriti. Infine i mondiali di calcio, il Brasile va agli ottavi dopo aver battuto il Giappone per 2-1, eliminata la Germania ai rigori dal Paraguay, passa anche il Marocco contro l'Olanda. È tutto, adesso la linea va al meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo inizialmente stabile sul nostro territorio, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei temporali, specialmente sui rilievi alpini appenninici, con qualche possibile piovasco anche sulla costa del basso versante tirrenico e verso sera anche sulla pianura lombarda. Caldo ancora intenso ed afoso con temperature massime oltre i 35 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Rosvillain, Ernia SLF con la produzione di 6PM, 6:38 del mattino.
1: Ci siamo, tutto pronto per affrontare anche al meglio questo martedì 30 giugno 2026.
0: State con noi.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, tempo di

0: Ripresentarci, magari qualcuno si è appena svegliato, non ha capito bene dove si trova, con chi sta parlando in qualche
1: allora,
0: modo.
1: Allora buongiorno, sveglia, dai che è martedì 30 giugno e ci siamo noi a farvi compagnia, Tony Sica e Stefania Iodice.
0: C'è anche il 266 del digitale terrestre a cui potete affidarvi e ovviamente rispondere presente invece al 335 30 10 25.
1: Eh sì, perché quasi tutti i messaggini, devo dire che poi ci piace anche sceglierli, selezionarli eccetera, li passiamo in sovrimpressione e quindi vi potete anche leggere, perché no fare qualche dedica.
0: Adesso arriva Liberato con Mahmood, questa è Into Street.

0: Vedi che arrivano i messaggi di saluti, c'è chi anche ci dà dei baldi giovani.
1: Ah, addirittura non ha acceso il 266, allora mi sa.
0: No, l'ha acceso proprio per questo, lo fa Calogero che ci scrive al 335 30 10 25.
1: Allora un abbraccio a te e forse dobbiamo mandarti qualcosa per ringraziarti di questo omaggio.
0: Dobbiamo ricevere noi.

0: Summer con Home of Record alle 6:50 del mattino. Oh, è da tempo che noi vi diciamo di tenere d'occhio questo ragazzo, ma sappiamo che lo fate perché lui è amatissimo anche qui in Italia. Ha pubblicato un nuovo singolo lo scorso venerdì che è una hit pazzesca e ovviamente anche quella la passiamo qui su Radio Z.
1: E mi dicevi che nella tua radio interiore, perché ognuno di noi ha una radio interiore, la mattina ci svegliamo con in testa una canzone e c'hai la nuova di Sombra che non passa via.
0: Sì, ma My Body Isn't Ready, la sto ascoltando in loop da giorni, anche questa mattina prima di arrivare al lavoro ho fatto la stessa cosa.
1: Diventato anche virale lui con la sua Splinter Cell.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non

0: Jimmy Nato, Splinter Cell alle 6.53, questo nuovo trend sostanzialmente di riprendere e immaginare dei videogiochi.
1: Ci piace, continua ad andare forte, ultimamente tanti artisti, no, si stanno rifacendo al mondo del videogaming. Dario Vannacore sarà contentissimo, nostro collega.
0: Sì,
1: lo
0: poi
1: ricordiamo.
0: Magari tra sabato e domenica ci farà uno speciale anche su questo.
1: Quanti speciali ci fa al riguardo?
0: Con sto caldo un po' alleggerito abbiamo una certezza, la testa gira. Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

0: Conosco persone che stanno facendo il conto alla rovescia per il concerto di Bad Bunny in Italia come se fosse l'evento più grande della loro vita, e ci credo, io sottolineo.
1: Beh,
0: anche.
1: Ormai l'obiettivo della vita è uno, arrivare nella casita di Bad Bunny,
0: ma
1: diciamo
0: sì,
1: la
0: ma
1: verità.
0: Ma guarda, ma anche una capannina, cioè mi va bene ovunque tu sia, io ti seguirei, caro Benito.
1: Una cabana, come direbbe invece Irama. Noi sì. Chiudiamo così la nostra prima ora insieme, ma tranquilli, ce ne sono altre due, sempre in compagnia di Stefania Iodice e Tony Sica.
0: State qui. Quasi le 7.

0: Amélie! Non è Francesco, 7:02, apriamo così questa seconda ora del Buongiorno Z insieme a noi!
1: Vamos, ci siamo, ci siete anche voi, tra poco selezioniamo un po' di messaggi di quelli arrivati al 335 30 10 25 che in realtà vedete anche scorrere al 266 del digitale terrestre.
0: E anche al 735 di Sky, dai, ricordiamoli tutti i canali. Adesso si balla, dai, per iniziare, per partire veramente con questo martedì 30. Milky, David Guetta, Just The Way You Are.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordi!

0: C'è Lazza con i suoi 100 messaggi alle 7:10. Lui tra i protagonisti di Nuova Scena, perché compare più volte in una fase iniziale, in una fase finale. Non
1: questo
0: voglio spoilerarvi di più, però vi posso dire che una cosa mi ha sorpreso.
1: Cioè
0: Fibra ha detto: è uno dei miei artisti preferiti in assoluto.
1: Eh beh, quando Fibra mette il suo bollino, io direi che vuol dire che il ragazzo va, funziona. Però su Lazza diciamo che ce l'avamo accorti anche noi da un po' di tempo.
0: Però capito, cioè se uno come lui si azzarda un giudizio,
1: è un bel riconoscimento. Lo ritroviamo adesso con Emma.

0: Che belli insieme, Emma con Fabri Fibra antidroga alle 7:13 del mattino.
1: Una coppia, un annuncio arrivato un po' a sorpresa, anche sì, se è un ritorno. Adesso ritorniamo però nella mia Salerno con Rocco Hunt, la più bella del mondo.

voglio conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.

0: Ninna Nanna, c'è Gali alle 7:20 in questo martedì 30 giugno, dove pare stia andando tutto alla perfezione.
1: Beh, ci sembra di capirlo anche dai vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è chi come me ha fatto weekend lungo e quindi sì, oggi ritorna alla normalità, quindi oggi è un martedì che sa di lunedì, ma va bene lo stesso. Va bene così, che dobbiamo fare?
0: Ci mancasse, mi verrebbe da dire. Cioè, avete fatto il weekend lungo, vi siete rilassati, siete andati in vacanza, ma che volete?
1: Mi raccomando, scusate, agli amici che hanno fatto il weekend lungo, questa settimana non ci è dato lamentarci, ok?
0: Ecco, ma neanche non nelle prossime.
1: Sì, esatto, dobbiamo vivere di rendita dopo questo giorno in più.
0: Adesso Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: più gasata. Anche se, cioè, dovrebbe bastare il nostro contributo, eh?
1: C'è tanta estate, tanta malinconia in questa Coca-Cola, a dire la verità, e magari un po' di malinconia viene quando si fanno gli anni, sostanzialmente.
0: C'è qualcuno che festeggia?
1: C'è Simone che ci ha mandato quest'audio. Leggo un po' di malinconia, nostalgia, perché il ritmo della sua voce è abbastanza blando.
0: Sì, ma anche perché sta andando a lavorare, insomma, a lavorare nel giorno del tuo compleanno un po' ti rode.
1: Auguri, Simone.

0: Opalight, c'è Taylor Swift alle 7.32. Questo è quando uno dopo una certa età si siede e fa Opalight.
1: I 30 sono arrivati anche per Taylor Swift, forse anche leggermente superati, ed è arrivato anche il momento in cui sta per pronunciare il fatidico grande sì.
0: E quanto sta godendo, secondo te, a far impazzire tutti? Non sappiamo dove si sposa, stanno uscendo ogni giorno storie diverse, posti diversi, non si capisce nulla.
1: Vabbè, nel suo caso è anche super lecito, no? Come anche nel caso di Dua Lipa, sono persone comunque di fama internazionale, mondiale, anzi, per dirla giusta, sarebbero perseguitati ovunque.
0: Ci sono addirittura ipotesi sullo scorso weekend che pare abbiano fatto entrambi, addio celibato, nubilato, non mi dite a chi devo accostare,
1: no,
0: cosa,
1: perché perdere, sì.
0: non riesco mai a indovinare.
1: Distinguere, manco io, l'hanno festeggiato.
0: Troppo
1: in gran
0: semplice
1: privato.
0: Alla fine.
1: Sì, giusto 2 miliardi avranno speso.

0: di reggaeton manco guasta, dai, in questo martedì 30 giugno. DJ Snake, J Balvin, Loco Contigo.
1: E non basta neanche il buongiorno Z, perché fino alle 9 siamo qui, adesso pubblicità.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Sette 7:39 ancora qui su Radio Z, Stefania Iodice, Tony Sica. Si parla tanto di mondiali sui social, ma proprio a livello di meme in realtà, senza mai entrare nel merito.
0: Vabbè, perché noi, siccome con l'Italia non partecipiamo, stiamo cercando il pretesto per prendere in giro gli altri.
1: Di divertirci in qualche modo. Ieri c'è stato Brasile e Giappone e tutti i riferimenti ovviamente erano alla finale di Ollie e Benji.
0: Ma il gol poi è andato a buon fine.
1: A quanto pare non è finita bene per Ollie e Benji comunque.

0: Tiff con la sua musica, la sua carica alle 7.42 del mattino. Buona domenica, anche se sarebbe più corretto dire, concedetemi la battuta facile, buon martedì.
1: Allora andiamo avanti, perché non sono battute ma sono perle di saggezza quelle che sta dispensando in giro per il mondo Olivia Rodrigo, che pare ha trovato il segreto delle coppie.
0: Sì, in realtà le è stato riferito da il cantante, insomma, dei Cure. Ha detto: se volete una relazione duratura, l'importante è avere bagni separati.
1: Ah, bastava così poco?
0: Certo, da oggi in poi.
1: Arriva lei con Drop Dead.

0: anche stasera alle 7.50, canzone che parla d'amore, giusto?
1: Eh sì, parla d'amore, ma di uno di quegli amori tormentati in cui non si trova pace, ci si lascia, ci si allontana per poi ricercarsi, vabbè, quelle cose, no, che si ritorna sempre dal proprio ex, non va bene.
0: No, quelle cose che succedono anche in estate, ti rendi conto che non riesci a pescare in giro, dici aspetta, mo prendo la rubrica, qualcuno dei brodi riscaldati potrebbe essere utile a queste vacanze estive.
1: Un brodo riscaldato proprio d'estate non ci sta per niente bene, in realtà è una roba che non va bene in nessun tipo di stagione.
0: Vai a risparmio, non devi mettere manco il gas, basta che lo metti al sole
1: ma
0: e si riscalda.
1: Esploriamo, dai, le cose che conosciamo già lasciamole da parte.
0: Ci sono i pinguini tattici nucleari.

0: vero, parole diverse ma stesso universo. Sorry, scusa, lo sento, lo puoi dire in qualsiasi modo, il significato è sempre lo stesso.
1: Ma dici in tutto l'universo queste parole sono universali?
0: Hanno lo stesso significato?
1: No,
0: beh,
1: perché
0: in questo caso sì.
1: Sai che sono ritornati di moda gli alieni, quindi nel caso per...
0: Se lo dici a loro non sai se capiscono.
1: No, è bene capire queste cose prima di incontrarli.

0: addosso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: 22 Simba con Comi a chiudere la nostra seconda ora insieme qui su Radio Z con Tony Siga e Stefania Iodice.
2: Eccoci qui pronti ad affrontarne un'altra, sì. Altri 60 minuti insieme e 60 minuti che potete colorare anche voi al 335 30 10 25.
1: Anzi, dovete, vi vogliamo protagonisti assoluti della prossima e ultima ora insieme, almeno per quanto riguarda questo martedì 30 giugno, quindi vamos!
2: Vamos, non ci resta che alzare il volume e restare qui su Radio Z.
3: Che ore?
1: Quasi le 8.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti.

0: artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: con White Girl Wasted alle 8:03 del mattino ad aprire ufficialmente la nostra terza ora insieme, noi che swaghiamo e ci potete guardare anche in radiovisione al 2 se sei del digitale.
1: Tra l'altro io ormai non riesco ad associare o non associare il nome di Anna a quello di Sergio Mattarella.
0: Sì, ormai è un'immagine che nessuno ci toglierà più dalla mente, penso.
1: Icona totale, adesso Francesco Gabbani. La polvere.

0: Franco 126 e Lea, occhi ingenui alle 8 del mattino, ci sta, beh, è meglio guardarla ingenuamente questo inizio di mattinata.
1: Allora, guardiamo anche al frigorifero, come te la cavi con il tofu?
0: Ma abbastanza bene, ogni tanto lo mangio, soprattutto okay. Utilizzo un po' di sughetto, sai, per dargli un po' di sapore, però perché sta domanda?
1: No, perché in Germania sembra che sia introvabile, negli ultimi 4 anni è impazzito, cioè, l'utilizzo del tofu.
0: L'alimento più richiesto a quanto pare.
1: Eh sì, adesso i produttori praticamente non riescono a star dietro a chi
0: la
1: lo
0: domanda.
1: Consuma.
0: Ah, vedi, addirittura, chissà, forse lo fanno in maniera diversa, lo producono in maniera diversa in Germania, perché posso dire, non vi offende, ma non sa di niente.
1: No, non dire così, che poi va in tendenza pure in Italia e devi fare gara. Raccoglilo adesso, portalo a casa adesso, fai una bella scorta.
0: Allora, tra mezz'ora vado a fare una spesa.
1: Brava.
0: E compro le scorte per
1: tofu per tutti.

0: Another Can Talk to You alle 8:12 del mattino. Ci parlate, fare bene, al 335 30 10 25. Si parlava di cibo, di tofu. Hai fatto venire fame a qualche ascoltatore.
1: Perché dice, visto che siamo svegli dalle 4:30, un caffè cornetto o andiamo direttamente a fare aperiti mattina?
0: Ecco, cioè, è un nuovo concetto, una nuova roba.
1: Un neologismo in tutto e per tutto.
0: Una roba forte, come dice Night.
2: Per me non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Justin Bieber, This Is, alle 8:19 del mattino. Era circa un anno fa quando pubblicava questo singolo, associato in realtà ad un brano che ha segnato poi il suo ritorno in musica a distanza di un po' di tempo, fino a poi a ritrovarcelo al grande Coachella.
1: È da tempo che mi faccio una domanda: ma gli artisti ascoltano la loro stessa musica?
0: Alcuni lì sono cringiati da questa cosa.
1: Peggio ancora, gli artisti sono vittima dei loro stessi tormentoni. Ho avuto la risposta scrollando il profilo di Gaia.
0: Sì.
1: Praticamente anche lei è vittima del suo stesso tormentone estivo.
0: Sì, lo canta ovunque, in ogni situazione in cui si trova.
1: E giusto per aggravare la situazione, lo ascoltiamo, c'è Bossa Nostra.

0: Ecco, io vorrei svegliarmi con l'eleganza di Gaia un giorno, magari anche con la sua sensualità. Cioè, non penso di chiedere tanto.
1: No, infatti, tu tieniti sensualità e eleganza, io voglio risvegliarmi con Gaia e basta.
0: Vabbè, cose semplici, insomma. Vabbè,
1: torniamo. A questo punto, se dobbiamo sognare, scusa.
0: Facciamolo con Giovanotti.

0: Radio Z, Breaking News.
1: L'informazione, apriamo con la Presidenza della Repubblica, potrebbe non essere più un tabù per il centrodestra, ad affermarlo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta nel corso della trasmissione 10 minuti su Rete 4. A proposito della legge elettorale, ha affermato che la riforma non favorisce nessuno, favorisce gli italiani, e sulla presenza della variabile Vannacci nel centrodestra Meloni ha spiegato che non ci sono differenze con le altre opposizioni. La cronaca estera, c'è un'altra famiglia italiana morta in Venezuela, vittima del terremoto che ha devastato il paese, originaria di un paesino in provincia di Salerno. Sono 16 morti italiani accertati, recuperati nelle ultime

0: ultime ore i corpi di Enzo Cuomo, della moglie e della figlia di 22 anni, originari di Salerno. Il bilancio complessivo è stato aggiornato a oltre 1.700 morti e più di 5.000 feriti. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Il Brasile va agli ottavi dopo aver battuto il Giappone per 2-1 dopo un pareggio nei tempi regolamentari. Per il momento è tutto con l'informazione, adesso il meteo.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo inizialmente stabile sul nostro territorio, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei temporali, specialmente sui rilievi alpini appenninici, con qualche possibile piovasco anche sulla costa del basso versante tirrenico e verso sera anche sulla pianura lombarda. Caldo ancora intenso ed afoso con temperature massime oltre i 35 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: I'm a fireball.
1: Pitbull con Fireball alle 8:37 del mattino su Radio Z, ultimi 20 minuti del Buongiorno Z. Tra poco si torna con Tony Sica e Stefano Iodice. State qui.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: E 38, ci siamo anche rinfrescati, bevete che è importante,
1: sono
5: queste le cose da dire,
1: certo.
5: Insomma, intorno al 30 giugno ormai lo sapete. Buongiorno Stefania Iodice.
1: Buongiorno, buongiorno Tony Sica, mi sembra giusto ricordarlo perché a parte gli scherzi, insomma, c'è un caldo importante con a volte conseguenze poco piacevoli, l'importante è proteggersi e tutelarsi sempre.
5: Ah, pensavo stessi dicendo è importante ricordare il buongiorno come se non ci fossimo svegliati e visti già alle 6 del mattino.
1: No. Devo fare un momento pseudo serie. Ma a quanto pare non mi riesce, cioè.
5: Torniamo al mondo del rap, quello che ci piace tanto, quello di Artie 5, questa è Swag Music.

0: E si swagga anche alle 8.42 del mattino, lo facciamo con la musica di Radio Z, in questo caso con Artifive.
1: Si swagga anche ai mondiali di calcio che portano questa colonna sonora qui, quella di Shakira, Dai Dai.

0: Angelina Mango, melodrama alle 8:48, sempre qui su Radio Z. Buongiorno Z, anche Angelina che si dà da fare sui social, TikTok, non solo musica.
1: Non solo musica, lei mi sembra molto più pronta anche ad aprirsi, a raccontarsi in qualche modo, lo fa soprattutto nei confronti dei suoi fan, facendo riferimento al periodo nel quale si era allontanata dalle scene, ha detto: avevo bisogno di fermarmi per ritrovare me stessa, mi sono presa il mio tempo e ora sono più tranquilla. Vedi? Ogni tanto fermarsi non vuol dire sprecare tempo, ma anzi forse recuperare del tempo di qualità.
0: Eh sì, anche perché la sua presenza adesso sembra comunque meno ossessionata.
1: Più mirata, sì.
0: Esatto. Più mirata anche al suo divertimento. Cioè, nel senso, mi va di fare questa cosa, la faccio.
1: E quella si percepisce, forse
0: è la cosa più importante.
1: Anche la collaborazione con Marco Mengoni ne è sicuramente la prova. Torniamo alla musica, quella internazionale. Tame Impala e Jennie con Dracula.

0: Dracula alle 8:52, magari tanti Dracula in giro che stanno tornando in questo momento a casa o perché hanno fatto festa o perché hanno finito il turno di notte.
1: Malandrini in entrambi i casi, va, mi viene da dire. Lui fa festa, la porta in giro per l'Italia anche con i suoi tour e le sue tappe.
0: In questi giorni, forse proprio stasera sarà a Torino, stiamo parlando di Kid Yugi, questa è la sua Amelie.
2: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: L'estate ormai è qui e Selena Gomez canta Single Soon. Mi sembra tutto, tutto logico e tutto giusto.
1: Tutto lucido anche.
0: Tutto lucido,
1: volendo,
0: non si sa cosa, meglio non sapere. Va bene, 8.58 del mattino, direi che è il caso di andare.
1: Lucidi, brillanti, sono arrivati loro, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, pronti per il Turbo Z.
0: Ah, boh, esagerato, ma brillanti, vabbè. Spero di sì, dai, spero di sì, visto che vi faranno compagnia per le prossime due ore.
1: Poco brillanti siamo sicuramente noi dopo tre ore. Grazie Stefi.
0: Grazie Tony, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sei team Radio Z, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Sono le 9, buongiorno.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Turbo Z.
1: Si parte, buon martedì 30 di giugno, inizia Turbo Z alle 9 in punto. E allora il buongiorno va ad Alessandra Vatta.
0: E anche a Luigi Provenzani. Buongiorno a te, buongiorno a voi che ci state ascoltando. Vi ricordiamo subito il numero, così ci scrivete.
1: Brava.
0: 335 30 10 25.
1: Esattamente, pensavo quello ci fosse qualcos'altro.
0: No,
1: non lo
0: finisce
1: so,
0: così il numero di telefono, quelle sono le cifre.
1: Assolutamente sì.
0: Se vuoi ne aggiungo alcune random.
1: No, tranquilla, vi aggiungo io delle informazioni, quelle per seguirci anche in radiovisione. Siamo nella vostra TV in tutta Italia al 266 del digitale terrestre, altrimenti al 735 di Sky, altrimenti in streaming su RTL 102.5 Play, anche una comoda app che potete usare per portarci davvero ovunque.
0: Ecco, sappiate che se inviate dei messaggi al numero che vi abbiamo detto prima, potete anche vederle in sovraimpressione in questi canali. Partiamo con la musica. Partenope, Merken Cremont.

0: Mac and Cremont, Serena Brancale, The Colors, queste le voci di Partenope, appena trovata qui su Radio Z. Serena Brancale che quest'anno è un po' la queen delle hit tra Il Mio Paese e Partenope, veramente tutte.
1: La ritroviamo in più pezzi, effettivamente. Sta arrivando un bel featuring, quello tra Martin Garrix ed Ed Sheeran. Tutto da scoprire, si chiama Repeated, qui su Radio Z.

0: La street di Lazza, la strada che ha formato tanti cantautori, tanti rapper dello scenario italiano e internazionale, effettivamente, perché poi bisogna raccontare in musica qualcosa che si prova veramente, che sia un'esperienza di vita, una sofferenza, quanto fa scrivere la sofferenza in amore, quella aiuta da quel punto di vista.
1: A proposito di questo brano, sai che stavo pensando, intanto ne parliamo anche nei Fuori Onda, di Nuova Scena, no? Il programma in cui ci sono giudici, Gue quest'anno, Fabri Fibra, Joliere, Rose Villain e dei ragazzi che vogliono diventare dei rapper che si esibiscono.
0: Sì.
1: In una delle prove quest'anno, nuova prova, devono esibirsi su un sample.
0: Ok.
1: E pensavo che questo brano effettivamente riprende il sample di Dilemma, velocizzato, di Nelly e Kelly Rowland negli anni 2000, il brano era degli anni 2000. E quindi mi è venuto subito in mente questa prova, non spoilerò altro perché le puntate uscite ieri, quindi magari qualcuno ancora deve vederle, però è una nuova prova che è stata inserita quest'anno.
0: Bello, bello, ci piace, fa sempre parlare. Nuova Scena.
1: Sì.
0: E a proposito di Nuova Scena c'è anche un giudice, Joliere, questo è il pezzo di Shiva che si chiama Bad Bad Bad alle 9:11.

0: Sì, va con, appunto, come diceva Luigi, uno dei giudici di Nuova Scena, Geolier, il featuring con Shiva che abbiamo appena ascoltato, si chiama Bad Bad Bad su Radio Z. Chissà se Shiva un giorno farà un featuring con qualcuno dei ragazzi.
1: Perché no? Perché tanti l'abbiamo visti poi crescere e debuttare su questa nuova scena del rap.
0: Esatto, Bob Sinclair.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly e Giuli con Questa Domenica su Radio Z alle 9:20 minuti. Olly che sarà protagonista stasera sul palco dell'Ippodromo di Capannelle a Roma con un grande concerto a Rock in Roma. Lo aspettiamo, sold out ovviamente.
2: Olly e Giuli che di recente hanno parlato della loro amicizia che veramente dura da anni e che poi è stata consolidata anche in una carriera che inizialmente era promettente e oggi è una vera e propria promessa mantenuta, potremmo dire così.
1: Direi proprio di sì. Sì, direi di sì, anche perché c'è qualche festival di Sanremo alle spalle.
2: Sì.
1: Mace con Salmo e con la Pesce.

0: E se è vero che l'abitudine fa schiavo un uomo, questo concetto è proprio espresso in questo brano che abbiamo appena ascoltato di Mace. Si chiama Cattive Abitudini, lo stiamo ascoltando da un po'. Le voci sono quella di Salmo e Colapesce.
1: Che bel concetto, non mi ero mai soffermato sul significato. Quando ci si abitua in bene o in male, comunque è una schiavitù effettivamente a tutti gli effetti. Dito nella piaga.

0: E beh, siamo tornati indietro di qualche anno con un pezzo che spinge ancora, si chiama Gasolina da The Yankee alle 9.32 su Radio Z con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Ma attenzione, perché il prossimo 2 settembre, mercoledì, all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live con tantissimi artisti come Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Freddy Palma, Gaia, LDH7, dite qualcuno tu.
1: Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba.
0: E tanti altri, assolutamente, che si
1: solo
0: aggiungeranno al
1: questo.
0: Cast. Esatto, è solamente l'inizio, i primi artisti confermati che vi comunichiamo così ufficialmente. Potete acquistare il vostro biglietto su ticketone.it e fatelo prima che finiscono.
1: Esatto, fatelo, mi raccomando, e appunto rimanete anche connessi per scoprire quelli che saranno i prossimi artisti ad essere annunciati. Samurai J, una bella hit estiva con la sua Flamenco Paranoia.

0: The Blessed Madonna su Radio Z. E The Blessed Madonna che noi stiamo conoscendo da qualche recentemente, ma in realtà lei ha un sacco di featuring alle spalle con Dua Lipa, Madonna, Missy Elliott.
1: Torniamo tra poco.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
1: Ed è proprio questa Radio Z, Turbo Z, con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Voi anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25 in questo martedì 30 giugno che stiamo vivendo insieme. E allora, siete di rientro, siete rientrati magari da un weekend più lungo che vi è capitato di fare per qualche motivo, magari siete in ferie, perché tantissimi sono in ferie in questo periodo. Noi vogliamo i vostri racconti proprio al 335 30 10 25. La musica ce la mettiamo noi, però.
0: Esatto, un rapper, anche lui del sud. Prima parlavamo dei vari rapper della nuova scena e vecchia scena. Rari dal tacco con Dal Tacco.

0: Rally dal tacco su Radio Z direttamente da Monopoli e appunto soprattutto guardando Nuova Scena, ne stavamo parlando prima, si nota come forse anche grazie a Geolier tantissimi rapper adesso vengono dal sud, mentre prima la scena era principalmente del nord, tant'è che appunto sempre guardando Nuova Scena i giudici sono quasi tutti del nord a parte Geolier.
1: Lui invece ha fatto la storia del rap, è J-Ax, Hippie Ya Yo, ora siamo sul country.

0: Post Malone, and Office and Off alle 9.49 su Radio Z con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e anche voi al 335 30 10 25. Arriva un grande saluto da Catanzaro all'ascolto di Radio Z. Si muore di caldo ma si va al lavoro lo stesso, anche perché avete alternative.
1: Parlavamo di rapper, vedi, da Catanzaro, sì. Anche lui rapper, ci sono un sacco di rapper calabresi. A proposito sempre di Nuova Scena, ormai ce l'ho qui, scusate, ma ieri sono uscite le nuove puntate, andatevela a vedere, peraltro
0: la chiusa
1: qualora ve le foste perse. Sì, esatto, si fa la chiusa veramente, non riesci a smettere di guardarlo. C'è Bresh con Da Dio su Radio Z.

0: Dio Bresh su Radio Z con il suo video che è un po' come il video precedente, è girato su delle scogliere al mare, quindi bello. Fa capire il suo amore per il mare, per le scogliere. Peraltro per questo video c'era stato un sacco di hype e di attesa, è uscito successivamente al brano.
1: E ci piace molto, l'abbiamo visto anche al 266 della vostra TV. Federica Abate.

0: Chapel Roan, Good Luck Babe, alle 9.59 su Radio Z in questa calda giornata di giugno che va a concludere tra l'altro un mese. Non ci avevamo ancora fatto caso, da domani siamo a luglio pieno, forse già. Il clou dell'estate, possiamo dirlo?
1: Il centro dell'estate, quello sì. Senza dubbio. In chiusura dell'estate però, a proposito di Chapel Roan, lei si esibirà in un festival molto figo organizzato da Olivia Rodrigo e ha annunciato 29 agosto in California, fra poco ne parliamo meglio magari, eh? Sono le 10, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: attenzione.
1: Edo alle 10:02 minuti su Radio Z parlavamo del Daisy Chain Fields, questo festival organizzato da Olivia Rodrigo, tutto al femminile, tra cui ci sarà anche Chaperone, il 29 agosto in California.
2: Bello, ci piacciono questi festival. C'è Maladì su Radio Z. Because everybody here is so sick. Say my name.

mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole.

0: Stavo pensando a te, Fabri Fibra, dal 2017 su Radio Z alle 10:10 minuti. Dai, dillo, santo, lo so che lo vuoi dire.
1: No, perché appunto sempre in occasione delle nuove puntate di Nuova Scena, chi segue Fabri Fibra non può che rimanere proprio così a guardarlo le ore, ci starebbe a guardarlo le ore per tutto ciò che dice, per il modo in cui lo dice e soprattutto poi mostra un lato sì duro, severo ma giusto, ma anche però sensibile quando deve esserci, che forse è un lato che non ci si aspetta da un rapper come lui.
0: Molto umano, in effetti,
1: sì,
0: ci piace. Ci sono venuti a trovare la settimana scorsa, anzi due, i The Bauzà.

0: Il trio De Bosa qui su Radio Z con la loro Magnetic, che appunto quando sono venuti a trovarci abbiamo scoperto essere, oltre che fighissimi, ma questo già lo sapevamo, anche molto molto simpatici alla mano.
1: Eh sì, potete recuperare l'intervista completa di lunedì scorso su RTL 102.5 Play. Basta cliccare su Radio Z e lì trovate tutte le nostre ospitate che abbiamo fatto in Collettivo Z, ma non solo. C'è Achille Lauro, Comuni Immortali.
2: E ciao! Aspetterai 100 video. Come stai?

0: Eh beh, ci sono Fred De Palme e Anamena su Radio Z. D'estate non vale. Che cos'è che non vale d'estate? Il tradimento, forse?
1: No, forse vale proprio in estate. Di solito è il periodo in cui tutto sommato, no?
0: No. Cioè, no.
1: Forse mai, forse non vale mai. Però in estate in realtà si dice che è proprio il periodo in cui si tende a tradire un po' di più. Quindi non metterei quello come un qualcosa che non vale. D'estate non vale non avere un ventilatore, ecco, soprattutto in questa estate,
0: questo
1: io direi.
0: Lo diamo per buono. C'è Baby K con la sua Tuca Macarena qui su Radio Z.

0: E siamo passati da Fred De Palma con il suo De Palma, Baby K con il suo Baby, Baby K. Su Radio Z, la sua Tuca Macarena tornata a sfornare hit in questa estate 2026.
1: Potrebbe farlo anche Faccia Nuvola. Faccia Nuvola, portami a ballare in primavera.

0: Snap. Radio Z, Breaking News. Le 10.30 su Radio Z, apriamo con le notizie di oggi. Sono 4 le persone arrestate questa mattina tra le province di Napoli ed Avellino nell'ambito delle indagini sull'attentato contro Sigfrigo Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno a Pomezia di fronte all'abitazione del giornalista. Si tratterebbe degli esecutori materiali accusati di detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Proseguono le indagini su possibili mandanti. Perquisizioni sono in corso anche in queste ore. E ancora cronaca, la polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale di Reggio Emilia ieri sera. Anche la sorella del titolare era stata ferita in modo grave. L'uomo è stato individuato intorno alle 2 di notte. All'origine dell'aggressione ci sarebbe la richiesta di una pizza gratis a cui il ristoratore aveva risposto no. E chiudiamo con il calcio. Mondiali, eliminata la Germania ai rigori del Paraguay, con i sudamericani che proseguono il cammino. I calci di rigore, il Marocco ha sconfitto l'Olanda agli ottavi, anche il Brasile dopo aver battuto il Giappone per 2-1. È tutto.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo inizialmente stabile sul nostro territorio, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei temporali, specialmente sui rilievi alpini appenninici, con qualche possibile piovasco anche sulla costa del basso versante tirrenico e verso sera anche sulla pianura lombarda. Caldo ancora intenso ed afoso con temperature

0: Tokyo, c'è Gaia su Radio Z alle 10:38 minuti con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e anche voi al 335 30 10 25. C'è Alessandra che dice: ma io l'estate non voglio lavorare, ma perché devo lavorare?
1: Non so, non sarebbe tu, bello poterlo non fare. No, non sono io, no.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Le 10:39 minuti esatti in questo momento su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Insomma, c'è questa ascoltatrice, Alessandra, non sono io un'ascoltatrice,
0: certo,
1: che dice: è illegale lavorare in estate con tutto questo caldo, ci sarebbe da andare in vacanza. E questo è il periodo in cui anche sui social ci sono un sacco di meme su questo argomento,
0: sì,
1: no?
0: Divertenti. Effettivamente sì. A proposito, salutiamo e ringraziamo tutte le persone che lavorano magari anche per noi sotto questo caldo e non hanno la possibilità di stare all'aria condizionata. Li abbracciamo forte.
1: È vero, bravo. Gabri Ponte, Giovanotti.
5: Il vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ebbè, un featuring che abbiamo imparato a conoscere, quello tra Gabri Ponte e Jovanotti, visto anche sul palco di San Siro Dance lo scorso weekend. Beh, che dire, ce lo porteremo avanti con tutto il cuore in quest'estate 2026. In tanti magari ancora non l'hanno ascoltato e hanno avuto l'occasione qua su Radio Z.
1: Anche Jovanotti, hitmaker dell'estate, sicuramente di questa estate 2026, con tanti featuring, anche quello con Alfa, no? Pensiamo che veramente sta andando tantissimo, stiamo amando tanto buon vento. C'è Eddie Brock anche su Radio Z. Bel venerdì.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così. Bel venerdì.

0: Savage Love su Radio Z, periodo Covid, perché era uscita nel 2020 ed era quel balletto che tutti facevamo davanti ai social, o che comunque insomma avevamo i social intasati da trend con questa canzone, questo balletto, appunto proprio in quel periodo lì.
1: Sì, siamo tornati un po' indietro effettivamente, un po' il vintage dei trend, si potrebbe dire, è perché era una delle prime
0: sono
1: robe.
0: Sono passati
1: che...
0: già 6 anni, ragazzi.
1: Sì, effettivamente. Mi sono tornate in mente un sacco di cose, un sacco di balletti, un sacco di situazioni. Bello, questo è Radio Z e arriva Piensa in Me, Fade e Sfera e Basta, alle 10:49 minuti.

0: Jens and Me su Radio Z, ci sono Fade, Sfera e Basta, le 10:52 minuti. E quante volte abbiamo sperato che qualcuno ci pensasse?
1: Peraltro facevo casa come Piensa in Me,
0: sì,
1: e Pensami effettivamente,
0: sì,
1: funzionino entrambe allo stesso modo, suonano allo stesso modo. Fra Quintale con Aranciata su Radio Z.

0: Shakira con Cardi B alle 11 chiudono, loro due, chiudono insieme qui su Radio Z la nostra puntata di Turbo Z in questa ultima giornata di giugno.
1: Sì, ultima giornata.
0: Ci vediamo il mese prossimo.
1: Chissà come la passerete. Sì, sì, prossimo mese, esattamente. Il primo di luglio. Mentre arrivano Mario e Giulia per le prossime due ore a tenervi compagnia con Destinazione Z. E allora concludetelo al meglio questo mese, dai, che è il più bello dell'estate. Purtroppo se n'è andato.
0: Ciao a tutti, a domani.
2: Sei team Radio Z se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Quasi le 11, buongiorno.

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
0: Destinazione Z.
2: Eccoci qui, questa sì è Destinazione Z, siete su Radio Z ovviamente. E allora facciamo le dovute presentazioni mentre io mi sistemo, inquadrature, cose varie, perché sì, ci sono io, Giulia Laura Abbiati da Milano, ma soprattutto c'è lui, il mio fagiolino Mario Vai da Roma, buongiorno.
3: Eccoci qua, pronti e carichi anche oggi, grazie per essere in nostra compagnia per due ore. Siamo in Destinazione Z, ovviamente rigorosamente in diretta anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25 e con la radiovisione 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky. Ma a parte noi, ad essere la protagonista assoluta è la musica, tutte le hit più belle del momento e anche i grandi tormentoni del passato che non invecchiano di un anno, e quindi insomma pronti e carichi per farvi ballare e cantare anche oggi per le prossime due ore. Ma chi arriva?
2: Beh, questa è nuova, come sempre musica nuova, 22 Simba insieme a Gue, questa è la loro, Arricchiti.
4: Te lo dico, raga?

E sarà protagonista anche lui, assieme a tanti altri, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona per Radio Z Future Hits Live, questo grandissimo evento che torna a grande richiesta anche quest'anno e che non vediamo l'ora di vivere tutti insieme. Anzi, ne approfitto. Acquistate il vostro biglietto su ticketone.it. Ma lui chi? Di chi sto parlando? I 22 Simba che abbiamo ascoltato assieme a Gue nella loro Arricchiti qui su Radio Z, 11:08, Giulia Laura Biadi e Mario Vai che anche oggi vi accompagnano fino alle 13. E poi Vertigo.

0: Rimangono le tracce di un amore passato, anche nel videoclip di Malibu San Giovanni, le 11:13 minuti in destinazione Z. Facciamo i complimenti innanzitutto a San Giovanni, che è ritornato sulla scena musicale insieme a Clara con il loro pezzo estivo, ma anche a Giulia Stabile, che l'abbiamo vista protagonista del tour di Rosalia nel corpo di ballo. Quindi complimenti a entrambi, si sono divise le loro strade, però di grande successo entrambe.
1: E allora, ping pong internazionale, musica italiana, ma anche alcuni brani che vengono da fuori l'Italia, come questo che sta per arrivare qui su Radio Z, Girl Next Door. Arriva Machine Gun Kelly.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door. Bella. 17 minuti dopo le 11, ho studiato benissimo per correggere la pronuncia ed essere perfetto, soprattutto assieme a Giulia Laura Biadi qui in diretta su Radio Z. Allora, un ponte generazionale tra passato e presente della musica italiana, un pezzo di Vasco Rossi che vive di nuova linfa grazie a due artisti straordinari. Di chi stiamo parlando,
1: Parliamo
0: Giulia?
1: Parliamo di Nerissima Serpe e Fritu, e questa è la loro Ridere di Te.

Io lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che stai convinto tu, meno male. Io sto

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Serena Brancale, anima e core, le 11:23 minuti qui in destinazione Z, buon martedì 30 di giugno. Beh, hai visto, è volato questo giugno, Ci sì. risiamo, rinizieremo un nuovo mese insieme, lo facciamo ovviamente con la nostra musica, con voi come sempre fedelissimi, attentissimi al 335 30 10 25.
1: E allora stanno per arrivare invece Karol G e Manu Chao con un brano che ci farà sicuramente ballare. Per la pronuncia corretta do la parola a Giulia Laura Biati.
0: Viajando por el mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: tocca a Gira.
1: Erano Karol G assieme a Manu Chao, 27 minuti dopo le 11 qui su Radio Z in Destinazione Z. Allora le temperature dovrebbero calare un pochettino per darci un po' di tregua da questo caldo bollente, ma non cala la nostra musica che è sempre bollente e continua a farvi cantare e ballare.

0: Gali, voilà, qui in Destinazione Z. Allora, siamo qui per ricordarvi una cosa molto importante, perché mercoledì 2 di settembre torna all'Arena di Verona il Radio Z Future It's Live 2026 e Fagiolino, Mario Vai, vi sta per svelare i primissimi nomi degli artisti che saranno appunto al Future It's Live. Prego.
1: E allora ci saranno, udite udite, Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti da Amici 25, ma ci vogliamo rovinare anche Merkel Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Voi dovete fare una cosa semplicissima: andate adesso, senza stare a perdere troppo tempo, su ticketone.it e accaparratevi il vostro biglietto per Radio Z Future Hits Live 2026, un grande evento per chiudere l'estate nel migliore dei modi.
0: Benissimo, sono molto felice, non vedo l'ora. Dopo il Power Hits appunto ci sarà anche il Future Hits Live e concluderemo l'estate insieme. La ciliegina sulla torta, mi piace chiamarlo così. C'è liberato.

0: tratto dall'album Disincanto uscito qualche mese fa con il ritorno di Madame. Questa era Volevo capire in coppia con Marracash. 40 minuti dopo le 11 ci fermiamo, piccolo break, ma Radio Z in Destinazione Z continua.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Siamo tornati, eccoci qui, Destinazione Z, fino alle 13, la formazione rimane la stessa, Mario Vai da Roma e Giulia Laura Abbiati da Milano, e andiamo avanti con la nostra incredibile programmazione musicale, perché ce n'è davvero per tutti i gusti.
0: Esatto, arriva lui, Romano, gli vogliamo tanto bene, il nostro Filippo Fulminacci, con una hit che abbiamo anche ascoltato al Power Hit Estate al centrale del Foro Italico. L'avete imparata la mossetta, quella che mette sempre durante le esibizioni live?
2: L'ho imparata.
0: E vai a vedervi, se vedi il video, se intravede. Maledetto me, Fulminacci.

0: ho capito il movimento che intendevi, eh? No, però ci vuole ancora un pochino per impararlo. Fulminacci, maledetto me, le 11:44 minuti, siete sempre in destinazione Z e noi siamo insieme fino alle 13, anche e soprattutto al nostro numero, il 335 30 10 25.
1: Allora, lo ricordiamo sempre moltissimo, c'è anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita ed è anche piena zeppa di contenuti esclusivi, oltre alla radiovisione streaming di Radio Z. C'è Bea!

0: Il successo definitivo di questo 2026, almeno fino a questo punto, Samurai J, Ossessione, 50 minuti dopo le 11, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Siamo Giulia Laura Biati e Mario Vai, anche oggi vi accompagniamo fino alle 13, ovviamente in diretta qui su Radio
1: Z. Assolutamente sì, hai detto tutto, andiamo avanti con una giovane promessa che in realtà devo dire che ha una fanbase sempre più forte, lo abbiamo conosciuto negli ultimi anni, la trap è roba sua al 100%, allora ce l'ascoltiamo, lui è Tony Boy e questa è la sua Cuore Rotto.

0: le 11:50, 2 minuti. Questa è sempre Destinazione Z. Buon mercoledì 30 di giugno, amici. Vogliamo sapere che cosa state combinando, perché sì, in molti ovviamente sono bloccati nelle grandi città, nelle piccole città per il lavoro, per lo studio, però in tanti invece siete già al mare. Fortunatamente ne approfittate se avete la possibilità, viste anche le temperature altissime che dobbiamo sopportare in questi giorni.
1: Esatto, nel frattempo a farvi da colonna sonora ci pensiamo noi, sempre e comunque ovunque voi siate. Arriva The Wave, Jungle.

0: muta.
1: E mentre impazza nelle radio è il loro ultimo singolo, Sorry, scusa, lo siento, eccolo qua, un brano del 2020, si intitola Scooby-Doo, l'abbiamo ascoltato su Radio Z, loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, gli vogliamo tanto bene, non vediamo l'ora di vederli l'anno prossimo, nel 2027, di nuovo negli stadi. 59 minuti dopo le 11, allora continuiamo fino alle 13 con Giulia Laura Biadi e Mario Vai qui su Radio Z.
2: Allora, noi torniamo, ci fermiamo, segnalo orario e poi ritorniamo per la seconda ora di Destinazione Z. Mezzogiorno.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che voce quella di Angelina Mango insieme a quella di Marco Mengoni. Canto d'amore, le 12.03 minuti. Iniziamo così la seconda ora di Destinazione Z con la musica migliore.
2: E allora è stato al suo Maradona e ha fatto furore, cioè Joliet, stelle.

0: E allora, come dicono i più bravi, sulle mani con J Balvin, 12:10 minuti, sempre qui su Radio Z, in diretta, in destinazione Z. Grazie a tutti voi per essere ancora qui in nostra compagnia, anche in radiovisione, al 266 del Digitale Terrestre e al 735 di Sky. Voglio fare un ringraziamento veramente speciale al nostro team, che ci regala tutta la musica più bella, e ovviamente al nostro Alessio Valentini, che fa parte di tutto il team che sceglie e ci regala le hit che ascoltiamo tutti i giorni qui in playlist.
1: Un bacio speciale ad Alessio Valentine, da noi fagiolini, un altro fagiolino che fa parte della squadra. Andiamo avanti con la musica, che dici? Andiamo.
0: Vai.
2: Guarda la base, DJ Flair!
3: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Splinter Cell, le 12:12, come sempre la domanda è la stessa: esprimi un desiderio. Fatto?
1: Fatto, chissà se l'hanno fatto anche i nostri amici ascoltatori e chissà se credono in queste cose. Chiediamoglielo 335 30 10 25. Nel frattempo noi crediamo nel potere della musica, soprattutto quella di Alex Warren.

sociale c'è un'altra che retrocede. Sapessi quante ne ho viste di scalatrici sociali, regalano due di picche aspettando un re di denari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: 14, un'altra epoca, ma questo brano non invecchia mai, sempre verde devo dire. Fedez e Francesca Michelin, magnifico, 12 e 18 minuti, l'abbiamo riascoltato qui su Radio Z, ovviamente in Destinazione Z con Giura, Laura Biati e Mario Vai, che anche oggi vi accompagnano fino alle 13.
1: Allora, non è la loro prima collaborazione, perché hanno già collaborato al pezzo di Fabri Fibra in Italia, adesso ne arriva una nuova, ovviamente parlo di Emma e Fabri Fibra, bellissimo anche il video musicale al 266 del Digitale Terrestre. Come si chiama questo pezzo, Mario? Un nome particolare, interessante.
0: Nome molto particolare, è uscito la settimana scorsa, fresco fresco, noi ce l'abbiamo già qui in rotazione nella nostra playlist, Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Destinazione Z alle 12:22 minuti. Noi continuiamo perché siamo nel bel mezzo della nostra puntata con la musica, ma soprattutto con i vostri messaggi, le vostre foto al 335 30 10 25. Sono in giro, ci stanno facendo ingelosire.
1: E a di loro c'è Rocco Hunter.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12:29, buona giornata da Mario Vai. In apertura sono 4 le persone arrestate questa mattina tra le province di Napoli ed Avellino nell'ambito delle indagini sull'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno a Pomezia di fronte all'abitazione del giornalista. Si tratterebbe degli esecutori materiali accusati di detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Proseguono le indagini sui possibili mandanti. Ancora la cronaca: la polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale di Reggio Emilia ieri sera. Anche la sorella del titolare era stata ferita in modo grave. L'uomo è stato individuato intorno alle 2 di notte. All'origine dell'aggressione ci sarebbe la richiesta di una pizza gratis, a cui il ristoratore avrebbe risposto di no. Chiudiamo sport calcio: eliminata la Germania dai mondiali ai rigori dal Paraguay, con i sudamericani che proseguono il cammino. I calci di rigore: il Marocco che ha sconfitto l'Olanda, agli ottavi anche il Brasile dopo aver battuto il Giappone per 2-1. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore, con l'anticiclone ancora in testa dell'Italia, ma non sarà più così forte. Difatti lascerà spazio a temporali verso la serata su Alpi, Prealpi, pianura padana occidentale e dorsale appenninica. Domani poi dal pomeriggio arriverà un fronte temporalesco al nord e sul medio Adriatico, con un calo delle temperature. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Travimeteo.

0: non è Francesco in destinazione Z alle 12:33 minuti. Grazie Mario per le notizie dall'Italia e dal mondo e noi continuiamo con la nostra programmazione musicale.
1: Non ci fermiamo fino alle 13, siamo qui. Adesso arriva Nicola Siciliano su Radio Z.

0: bello ritrovare su Radio Z i Maneskin. 12:39 minuti qui su Radio Z, ma magari li ritroviamo anche a Sanremo.
1: Non lo so, vediamo.
0: Si vocifera
1: di già.
0: Una sorta di reunion di nuovo insieme sul palco dell'Ariston nel 2027. Vabbè, ne parleremo più avanti. Nel frattempo facciamo una cosa, ci fermiamo, sì. Ci beviamo un caffè, piccolo break, pubblicità per voi, ma non vi preoccupate. Giulia Laura Viadi e Mario Vai tornano con la loro musica. Tra poco.
2: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Eccoci tornati, abbiamo ancora una ventina di minuti da trascorrere insieme, lo facciamo sempre qui su Radio Z, Mario Vai e Giulia Laura Biati con la musica del momento, ma non solo, facciamo anche dei tuffi, dei salti nel passato molto piacevoli, devo dire, ma non è questo il caso, perché arriva lei, arriva Anna con una bellissima novità.
0: È uscito praticamente qualche giorno fa questo singolo che anticipa l'album che arriverà, se non vado errato, il 19 luglio. Insomma, lei, la vera Betty, è tornata e allora arriva White Girl Wasted.

0: su Radio Z, veramente la bandiera della nostra generazione, lei che riesce ad unire ai live bambini, adolescenti, ragazzi e anche qualche adulto che io sgamo ogni tanto, che dice: io mi ascolto Anna, mi piace tantissimo, certo, e vorrei vedere. È così, tutte le generazioni riunite,
1: sì,
0: da
1: sì, perché poi i bimbi in realtà no, comunque la generazione Z o i più piccoli portano e trascinano con loro i genitori ai concerti, che poi di conseguenza se ne innamorano, cioè diciamo che sì, poi avviene un po' questo. E quindi sì, effettivamente abbraccia un po' tutte le generazioni. Anche lui ci prova, anche lui lo fa, e parliamo di Rover.

0: Mrs. Miley Cyrus con Jaded qui in Destinazione Z alle 12:49 minuti. Dai che abbiamo ancora 10 minuti da trascorrere insieme, anche al 335 30 10 25. Lo sapete, a quest'ora a noi piace chiedervi che cosa mangiate, cioè che cosa c'è nella vostra schiscetta che vi portate sia al mare ovviamente, ma anche sul lavoro, sul posto di lavoro, comunque ovunque voi siate, ecco.
1: Arriva un artista, devo dire, camaleontico. Riesce a fare pezzi introspettivi, romantici, di quelli proprio strappalacrime, ma anche molto pop. Qui invece ha una vena molto più sensuale, da ballare magari con i piedi nella sabbia in qualche bella spiaggia italiana. E non solo, signore e signori, c'è Irama Cabana.

0: Pronti a ballare Irama alla sua cabana, 12 e 53 minuti qui in diretta su Radio Z, la musica che vi fa cantare e ballare per tutta l'estate, ovviamente rigorosamente in diretta. Tra poco arriva Cianna, ma prima arriva lui con un pezzo nuovissimo.
1: Assolutamente sì, una delle sue tantissime collaborazioni internazionali, c'è Sfera Ebbasta con Ai Ai Ai.

0: Hunter Golden, allora abbiamo finito le nostre due ore di Destinazione Z. Ci arrivano i messaggi. Oggi a pranzo una fondina piena di passato e di verdure. Oh, mi piace molto, molto light, giusto. Effettivamente fa un po' caldo per il passato di verdure, però effettivamente poi se uno ha voglia ci sta sempre. Senti Mario, noi ci ritroviamo domani dalle 11 alle 13 qui in Destinazione Z. Adesso arriva...
1: arriva lui, Cianna, pronto ai posti di combattimento per accompagnarvi con tutta la musica più bella fino alle 15. Grazie a tutti quanti voi per essere stati in nostra compagnia. Continuate a seguire Radio Z. Grazie Giulia Laura Biati.
0: Grazie Mario, vai, ciao.
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 13.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Zetagram. Buongiorno amici, le 13 in punto, state ascoltando Radio Z, sempre in diretta su Zetagram, che parte anche oggi in questo martedì 30 giugno 2026. Io sono Cianna e se vi va potete anche guardare la mia faccia al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky e grazie all'app RTL 102.5 Play, che è un modo sì per guardare la mia faccia, per vedere anche la radiovisione, il nostro studio da cui siamo in diretta, ma è anche un modo soprattutto per vedere i videoclip, perché alcuni li curano in maniera particolarmente preziosa, secondo me. Ci siamo svegliati questa mattina in un periodo fresco di mondiali, mancano ancora 20 giorni praticamente di mondiali, per cui per chi stesse dicendo beh però ormai siamo a metà, sì, però insomma c'è ancora un sacco da guardare, con dei risultati folli, tipo la Germania è fuori contro il Paraguay, l'Olanda ha perso contro il Marocco, complimenti anche al Brasile che ha vinto ieri sera, la partita era alle 19 contro il Giappone. Partiamo safe.

0: domenica.
1: Safe alle 13 e 4 minuti, buona domenica. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, bello, molto bello vederlo live. Se vi capita andateci, i biglietti saranno sui principali siti. Mentre se vi va, c'è la possibilità di vederlo essenzialmente sui social, perché è già stato live Harry Styles a Londra. Roba spettacolare, più di una data ovviamente a Wembley. Dance, no, more.

Ariete, tutto con te, le 13:11 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, buon 30 giugno, buon fine giugno a tutti voi, a tutti quelli che aspettano luglio, anche perché magari vi non siete dimenticato, però verso maggio, magari aprile addirittura, se non marzo, perché siete il master della preparazione delle vacanze, avete prenotato qualcosina proprio nell'ottica dello staccare un po' la spina e l'avete fatto a luglio, l'avete fatto nella seconda, terza settimana di luglio. È arrivato quel mese, è arrivato il mese in cui potete guardare il calendario e ogni giorno fare meno uno, meno due, meno tre, meno quattro. Anzi, al contrario, perché così sarebbe strano. Perché sta arrivando il momento in cui potete rilassarvi. Sarebbe stato strano iniziarlo a giugno, perché avreste dovuto fare meno 60, meno 59, meno 58. E comunque in macchina adesso alzate, perché c'è Arti 5.

chiamano Big Swag Music, una delle cose di cui è più gelosa la gente. Arti 5, le 13 e 14 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, mi spiego. Molto spesso capita di conoscere una persona che poi dopo un po' non farà più parte della tua vita. Può essere una fidanzata, un fidanzato, un amico, quello che ti pare. E con questa persona ci metti un sacco di cose, tra cui gusti anche musicali. Poi smetti di frequentarla e vedi che, lo vedi magari tramite le storie, quella persona si è impossessata della tua swag music. Vale a dire, continua ad ascoltare le tue canzoni e tu soffri di questa strana gelosia. Non c'è motivo razionale per essere gelosi. Però sai, gliel'hai fatta conoscere tu comunque. Sunburn.

Dito nella piaga, latitante, le 13 e 21 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, buon 30 giugno a tutti voi. Parlavamo della esperienza che qualcuno di voi secondo me ha provato e non gli aveva ancora dato un nome, vale a dire la gelosia delle canzoni. Quando ne fai conoscere una che ti piace tanto, magari un pochino sconosciuta, ad un amico o un'amica o chi ti pare, un'ex relazione, poi quella persona se la tiene perché evidentemente le è piaciuta, continua ad ascoltarla, magari la mette nelle storie e tu ne diventi un po' geloso perché dici ma magari adesso che non ci frequentiamo più così tanto. Spesso infatti si fa gatekeeping proprio per questo, si dice sai che c'è questa cosa che mi piace molto, questa canzone, però non ti dico come si chiama. È una cosa che su Z non facciamo. Questa, se vi piace, si chiama Agitare Coca-Cola.

Chiunque di noi, secondo me, ha vissuto un periodo in cui amava agitare Coca-Cola, no? Amava mettere tutto sotto sopra, tenere il disordine intorno a sé. Guardate che il disordine molto spesso, secondo me, è una condizione dentro la quale sei molto più ordinato di quanto pensi. Perché ci sono talmente tante cose che vedi, che non riesci a mettere a posto, per cui magari ti ci trovi bene nella baraonda, sai, quando hai camera in disordine, no? Dici, ok, se la metto a posto, poi vedo tutto molto più ordinato, tutto. Una persona sana, serena, magari direbbe, eh sì, quello è l'obiettivo. Ma non è così scontato in realtà. Le 13:25 minuti su Radio Z, Sienna Spyro, Material Lover.

Sta vivendo proprio una bella estate a Mischilla. Questa si chiama Big Bang dal 2023. Sono le 13:31 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna. Bella estate per lui. Per quale motivo? Perché sta volando con il singolo insieme ad Anitta e a Fred De Palma, La testa gira. Poi sta andando alla grande anche con le date. Ne ha appena fatte 5 sold out. O meglio, ha appena chiuso 5 sold out e dovrà ancora farle. Ha aperto una data a Roma, l'ultimo disco d'oro. Insomma, veramente complimenti ad Mischilla. A proposito di artisti che fanno bei concerti, che sono tutti insieme anche a fare una bella festa, a proposito di festa, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Io potrei dirvi, guardate, prendete i biglietti sulla fiducia, perché comunque arriveranno gli artisti che vi piacciono, ma sono già arrivati. È una cosa che avrei potuto dirvi un paio di settimane fa, perché i primissimi artisti confermati ci sono e sono i seguenti: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDI H7, Lorenzo Salvetti, Mark & Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it.

0: 9 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Una bella novità musicale tra pochissimi secondi, perché alle 13.39 minuti, state ascoltando Radio Z, sempre su Zetagram, io sono Cianna, arriva un artista che ci ha fatto pensare a un giochino che facevamo tutti da piccoli. Quel giochino in cui, senza magari andare dalla diretta o dal diretto interessato per chiederlo, perché comunque sarebbe troppo facile tra umani parlarsi, figuriamoci tra bambini, dove comunque impari le piccole dinamiche, quelle sociali che ti mettono un po' di imbarazzo, allora prendi un fiore, cominci a staccare un petalo, un altro, fino a che non ti capita se t'ama oppure se non t'ama.

Madame, in quello che sembra essere un bel rave, un bel festino divertente al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, insomma, in radiovisione. Mama, non mama, alle 13:42 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Lo so, fa un bel caldo, ma credo che da domani dovrebbero abbassarsi le temperature. Anche grazie a qualche temporale, quelli che non sono forti fanno anche piacere, rinfrescano l'aria. A rinfrescare la vostra macchina invece con la musica ci pensa Levante.

Sembra una voce d'altri tempi, quella di Olivia Dean. Questa è So Easy to Fall in Love. Le 13:48 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, vi tengo compagnia fino alle 15, anche voi, se vi va al 335 30 10 25 nel raccontare quello che state combinando, se state mangiando. C'è tanta gente che magari in questo momento sta già pregustando le proprie vacanze, perché parte proprio a inizio luglio, quando si dice c'è il pienone a luglio. Non è vero, a luglio, dalla seconda, terza settimana in poi fino a Ferragosto, abbastanza inoltrato, c'è il pienone. Per il resto, secondo me, inizio luglio ve la potete fare abbastanza serenamente. Gaia, bossa nostra.

Se vi piace questo genere, si chiama Bossa Nova e Gaia la porta in Italia con Bossa Nostra alle 13:51 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna, invece se vi piace un suono un po' più, oddio, mi verrebbe da dire ballerino, ma questo è abbastanza ballerino, più reggaetonero forse, ecco, più reggaetonero, c'è Yapake con Farruko, Gracie e Stevie. Ah, ok.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Coez e Fra Quintale, alta marea alle 13:58 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Chan e questa è la canzone con cui hanno aperto anche il loro joint album e poi il loro tour estivo che hanno fatto nel 2023, già 3 anni fa. È bello perché Coez e Fra Quintale, quando li ho visti dal vivo, hanno fatto proprio la scelta perfetta, secondo me, durante i live. Vale a dire concedere a ognuno dei due le migliori hit. Quindi si è sentito un po' di La tua canzone di Coez, un po' di Sì, A di Fra Quintale e chiaramente l'album.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Sono le 14.

Tattici Nucleari, il loro successo estivo. Sorry, scusa, lo sento. Le 14:03 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna. Complimenti per i 6 dischi di platino raggiunti ieri per l'album Fake News. Moving to the Sun, Yugal, Imael, Angel, Ultranate.

0: basta che sia altrove.
1: E se tra poco meno di una settimana avete voglia di venire a farvi un giretto a Roma, state attenti perché sta arrivando gran parte d'Italia. Stanno arrivando tantissime persone. La stima è che a riempire Tor Vergata sia circa 200-250.000 persone. Di fatto, per il concerto di Ultimo, che ci sarà tra 5 giorni, e lui ogni giorno fa il countdown nelle storie su Instagram, ci sarà il pienone e mi continua ad arrivare gente che a dire: eh sì, sto arrivando da qui, sto arrivando da lì. Ieri chiacchieravo e mi hanno detto: io vengo da mia sorella, viene da Milano e ci mette un po' di tempo, insomma, arriverà nel weekend. Ho detto: complimenti, per quale motivo viene? Pensavo venisse a Roma in generale per fare una visita. No, viene per il concerto di Ultimo. Ha detto che ha chiesto addirittura di mettersi in fila le persone che andranno con lei al concerto. Ho detto: no, per favore, non andate al concerto di Ultimo mettendovi in fila giorni prima, fa malissimo. Andateci, che scherzi, mettetevi in fila il giorno stesso, perché no? Ma troppe ore prima, fa male.

Temi Impala e Jenny, Dracula, il remix alle 14:13 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, buona estate a tutti, buon fine giugno, perché oggi è martedì 30 giugno, da domani nuovo mese. Posso dire nuovo mese, nuovo anno, è un po' così. Se l'estate è partita col piede giusto, allora dimenticate le ultime lettere che ho detto, le ultime parole, le ultime frasi. Se invece l'estate è partita un po' col piede sbagliato e vi sentite un po' soli o sentite troppo caldo, più del solito, vi lamentate, sereni che oggi finisce quel malessere lì. Domani comincia la vera estate. Tiziano Ferro e Lazza, perdono.

Miles Smith, Stargazing alle 14:19 minuti. State ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna, tra poco invece state per ascoltare, stiamo tutti insieme, un artista che ha collaborato con un milanese molto importante, di quelli che molto spesso raccontano e effettivamente dimostrano alle volte di esserlo realmente tra i migliori al mondo, tra i migliori in Italia. Questa è Shiva, mentre la collaborazione è quella con Geolier, il quale un po' di tempo fa ha fatto questo videoclip sul proprio palco, sul proprio Maradona, dicendo l'anno prossimo suoniamo solo a Napoli. Ha annunciato solo concerti a Napoli, dicendo chi vuole venirci a vedere deve venire nella mia città. Questa è Geolier e questa è Bad Bad.

Mi gasa tantissimo il lavoro della nostra produzione musicale e della programmazione, perché questa è Bad Bad Bad con Gioliere e Shiva alle 14:23 minuti. State ascoltando Zetagram, io sono Cianna. Mi piace a maggior ragione perché insieme a voi io scopro alle volte canzoni che non ho ancora ascoltato, come questa qui. Loro li conosciamo bene, W Sound con Ovi on the Drums, si chiama Godzilla. Lui è J Balvin.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito con provvedimento del capo della Polizia Vittorio Pisani del 20 maggio scorso, che gli è stato notificato in carcere il 22 maggio. Svolta nelle indagini sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, sono 4 le persone arrestate stamattina, avrebbero agito su commissione dietro il pagamento di alcune migliaia di euro ed erano pronte a fuggire all'estero. In 3 sono in carcere, 1 ai domiciliari, ma le indagini proseguono per arrivare ai mandanti. Si continua a scavare in Venezuela. Un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie nello stato di La Guaira. Il bilancio finora ha superato i 1700 morti. I mondiali di calcio, nelle prossime ore 3 partite per i 16esimi: alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia, infine alle 3 di domani mattina Messico-Ecuador. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi, ora il meteo.
2: Meteo Z. Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore, con l'anticiclone ancora a interessare l'Italia, ma non sarà più così forte. Difatti lascerà spazio a temporali verso la serata su Alpi, Prealpi, pianura padana occidentale e dorsale appenninica. Domani poi dal pomeriggio arriverà un fronte temporalesco al nord e sul medio Adriatico, con un calo delle temperature. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Travimeteo.

La produzione di Merck & Cremon con Serena Brancale, The Colors, si chiama Partenope. Sono le 14:34 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e adesso invece andiamo ad ascoltare una delle canzoni di un album di cui abbiamo parlato veramente tanto, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che è un concept album, uno dei pochi concept album in realtà che si fanno ancora. Non che sia un problema, che non se ne facciano più, sono semplicemente tempi diversi e l'album è di Olivia Rodrigo. Il brano è Drop Dead.

andato a Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fatti. Vai.

Crudo, diretto, Fabri, Fibra, fenomeno, sono le 14:41 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram, la voce che state ascoltando è quella di Cianna. Buon fine giugno a tutti quelli che non l'hanno sopportato, a tutti quelli che hanno detto mamma mia che brutto inizio di estate, fa caldo, non sto uscendo, perché poi c'è anche questa parentesi, c'è la parentesi in cui magari sei uscito fino a qualche anno fa e poi crescendo, o perché i tuoi amici lavorano, o perché i tuoi amici studiano, o perché hai meno amici del solito, cambiano anche le amicizie sotto questo punto di vista, uno l'estate la vede un po' mitizzata durante l'anno dicendo ah sì dai andrò al mare o comunque riuscirò a godermela in piscina, che sia un'uscita un po' più rilassata nel weekend. Poi ti rendi conto che non è così scontato, per cui per tutti voi non vi preoccupate, giugno è finito, luglio sarà tutta un'altra storia. La produzione di Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

Cattive abitudini. Salmo e Colapesce con Meis alle 14:45 minuti su Zetagram, che mi auguro possa diventare il vostro programma preferito, magari quello che vi accompagna mentre mangiate, mentre pranzate, oppure mentre state nel post pranzo, perché ci sono quelli che mangiano verso mezzogiorno, verso l'una. Questo forse è l'orario del caffè. Allora, caffè che prendete mentre magari mettete lo zucchero, oppure lo prendete amaro come la vita, come vi pare, con trigno ed Ermal Meta. Irrecuperabile.

Hangover, la collaborazione dal 2024 di Emma e Baby Gang. Sono le 14:51 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, è periodo di concerti estivi, ma anche di... Riempie le varie librerie in giro per l'Italia, incontrando i fan. Sono bei momenti quelli di firmacopie, perché molto spesso gli artisti si intrattengono un po' di più, perché a differenza di concerti in cui sì, a volte toccano anche con mano, con qualche abbraccio, alcuni fan in determinate condizioni, firmacopie in continuazione, dopo la firma sul disco, sul vinile, su quello che è, viene dato un abbraccio, una chiacchiera. Samurai J, per esempio, sta facendo questo tipo di tour al momento. Flamenco, Paranoia.

0: Samurai J, che bella, flamenco paranoia. Le 14:54 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, profumo molto di estate, sa proprio di estate. L'altro giorno leggevo che le giornate si stanno accorciando perché è passato il solstizio. Noi ce ne freghiamo, secondo me cominceranno ad accorciarsi verso il 30 agosto, dai. Bells.
1: Sto dormendo su un divano

0: che diva, Dua Lipa, Houdini, le 14:59 minuti, state ascoltando Radio Z agli sgoccioli di Zetagram. Io sono Chan e è stato molto bello vedere anche le foto di Dua Lipa che apprezza il nostro paese. Sai, sono cose che vediamo da una vita noi italiani, artisti che vengono da tantissimi anni, da decenni, da centinaia di anni persino, a visitare il nostro paese, poi però ultimamente li vediamo postare, fa molto piacere. Io sono Chan, noi ci vediamo a luglio, vale a dire domani, vi lascio nelle mani del collettivo Z.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono
3: le...
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
4: Collettivo Z.
2: Ci siamo, buon pomeriggio, buon martedì 30 giugno 2026, siete su Radio Z nel collettivo e un'altra splendida giornata e uno splendido pomeriggio da trascorrere insieme, soprattutto con lui, perché lo sapete che in questi casi si fa un passo indietro. Buon pomeriggio Nicolò Giustini.
3: Ben detto amico mio, non esiste il collettivo Z senza di lui, Simone Palmieri, grazie subito anche a Manuel Bella in regia. Era da un po' che mancavano gli applausi. Grazie anche a Cianna, ma soprattutto grazie a Nostradamus Palmieri. Perché? Ieri, lo sapete che noi apriamo sempre con la parentesi sportiva, ha detto che, ma sì, giornata di riposo al mondiale. Eliminata la Germania dal Paraguay. Vostro onore, Nostradamus, eccoci qua.
2: Tra l'altro avevo detto, vabbè, la Germania, ma che ci vuole?
3: Passa facile.
2: E
3: allora tra
2: eliminata.
3: Poco facciamo tutti gli altri pronostici, ok?
2: Così li azzecchiamo.
3: Partiamo, Brescia.

0: Fresh, come stai? Radio. Le 15.05 su Radio Z nel collettivo, buon pomeriggio, Nicola Giustini, Simone Palmieri, con voi fino alle 5 con i vostri messaggi anche al 335 30 10 25.
1: Altra giornata importante di mondiali, lo dicevamo, si parte alle 19, Costa d'Avorio, Norvegia, chi vince Palmieri?
0: Norvegia 3-0.
1: No, però dai, portare così sfiga la Norvegia,
0: lo dico
1: no,
0: io.
1: Brutto. C'è Banfi.

0: esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Marrakesh, lei alle 15.12, Radio Z, il collettivo, Nicola Giustini, Simone Palmieri, quindi questa sera c'è la Norvegia, comunque peccato per la Germania, a me un po' è spiaciuto.
2: Ragazzi, hanno preso tanto in giro noi, tutti quanti, giornalisti, eccetera, eccetera, alla fine che causa del suo mal, pianga se stesso. Poi stasera c'è anche però Francia-Svezia, alle 23, chi vince?
1: Occhio. La Svezia.
2: Vabbè, questa è proprio anti-sgamo, ok? Messico-Ecuador, questa è una bella sfida secondo me
1: è il Messico senza alcun tipo di problema, anzi Messico senza.
2: Sono abbastanza convinto invece che succederà il contrario, ma vedremo stanotte alle 3, Messico-Ecuador.

0: Rari dal tacco.
1: Dal tacco.
0: Rari.
1: No, Rari dal tacco è l'artista, dal tacco è il titolo della canzone.
0: Ah, ecco, alle 15.15 su Radio Z nel collettivo.
1: Oh, anche oggi dovremo tra poco chiudere la parentesi sportiva con qualche notizia di calciomercato e poi la musica e poi il cinema, ma lui, voglio dire, sta facendo un incredibile percorso, ha fatto un album bellissimo con un sacco di artisti, tra cui 13 Pietro, e questa è la sua Qui piangono tutti, lui è Giuli.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo. Ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita,

0: Ed Sheeran alle 15.22 su Radio Z nel collettivo. Beh, i mondiali comunque abbiamo fatto un bel riassunto. C'è da dire che ieri Sinner ha sofferto, ma alla fine ha vinto, perché l'abbiamo seguita dalle 15 alle 17, ma non essendo finita poi non abbiamo dato...
1: È durata dalle 14.30 alle 19 quasi, eh?
0: Sì, però noi in quelle due ore l'abbiamo seguita e non c'era ancora il finale. Yannick Sinner ce l'ha fatta, Yannick Sinner non è finito, perché io già leggevo dei commenti.
1: No, non mi sono piaciuti, Nick. Tu e c'è un altro nostro collega che salutiamo che si chiama
0: con
1: Tony.
0: Con il quale io vado.
1: Tu è molto d'accordo. Molto. E questo comunque dovrebbe farti riflettere un pochino, che sostenete che Sinner sia già finito. Io vi stringo la mano e vi rispondo: belli miei, vi aspetto alla finale.

0: Nostra. Tedua con Mai alle 15.25 su Radio Z nel collettivo. Oh, ancora bravone a Tedua per quello che ha fatto a San Siro. Tra l'altro uno spettacolo bellissimo, durato quasi 3 ore e 20. Adesso sapete chi manca? Manca ultimo, manca sempre meno però, 250.000 persone, non vediamo l'ora.
1: Sta facendo le prove, sì, alle 3.50 di notte, bellissimo.

0: poera.
1: Akagi Ketra, Giusy Ferreri, Sean Kingston su Radio Z nel collettivo alle 15.32. È arrivato un momento che noi amiamo in particolare.
2: Sì,
1: mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future.
2: It's
1: live
2: 2026.
1: I primi artisti confermati: Sonio, Anna, Clara, Dito,
2: La Piaga,
1: Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia,
2: LDA e
1: AKA.
2: No, H7, dillo bene.
1: Lorenzo Salvetti, Merck & Cremont, Night,
2: Nerissima Serpe,
1: Rari,
2: Dal Tacco,
1: Samurai J,
2: San Giovanni e Serena Brancale,
1: I Colors, Tommy,
2: Paradise, Tony, Pitoni e 22
1: Simba, punto esclamativo, fa parte del nome?
2: No, quello non fa parte del nome.
1: No. Acquistate subito quindi il vostro biglietto su ticketone.it
2: e ora from Norvegia, Magnetic the Bowser.

parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Te

0: 3.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
0: Le 15.40 Radio Z al collettivo in questo martedì 30 di giugno. Palmieri, siamo già arrivati a luglio.
2: Siamo già arrivati a luglio.
0: Incredibile.
2: Meno male, per fortuna.
0: L'estate è già finita.
2: No.
0: L'estate sta finendo.
2: No, l'estate è appena iniziata, no, e noi ci saremo anche quest'estate. Quindi luglio, agosto con Radio Z, con la Radio Visione al 2, sede del digitale. Non saremo insieme.
0: Ah, no,
2: fortuna.
0: Tu già lo sa. Come per fortuna?
2: Già lo so, e anche su RTL 102.5 Play.

0: Madonna. Sabrina. Sabrina Salerno alle 15:44.
1: No,
0: Sabrina Salerno proprio no.
1: Ma cosa c'entra Sabrina Salerno con Sabrina Carpenter?
0: Vabbè, s'assomiglia, la musica è quella, eh. E basta, Nicolò. Mister Rain.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Tom Morello alle 15:50 su Radio Z nel collettivo.
1: Che ti è successo?
0: Tom Morello.
1: Ah, ti è partito.
0: Altri Maneskin, secondo me, sentite, no, a proposito di Nostradamus.
1: Sì.
0: Sentite,
1: sì,
0: che vi dico.
1: Sentiamo un po', sentiamo.
0: Fonti
1: un po'
0: non certe, ma siccome quest'anno un po' di cose le avevo anticipate, nessuno poi mi ha dato credito, ma in realtà poi è andata così. I Maneskin si riuniranno. E si riuniranno in occasione di Sanremo 2027.
1: Ma l'hanno già detto tutti.
0: Sì, ma io ve lo sto dando come certo. Gli altri hanno detto che era un'ipotesi. Per me è certo.
1: Baby K.

0: Baby K, Tucca Macarena alle 15.53 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri.
1: Sì, perché cominciamo a parlare anche di cinema, però scusami, però è uscita una notizia interessante che ha a che fare con Ratatouille.
0: Sì, perché... non si farà il secondo.
1: Vabbè, allora senti, fai tu il programma da solo.
0: No, è perché l'ho letto. No, ci sono anche rimasto male, perché era un bel film, secondo me si poteva fare il
1: Bevo
0: secondo.
1: L'acqua.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Arcami Elodie, la coda del diavolo alle 15.59 su Radio Z nel collettivo, in chiusura di questa prima ora dove davvero ci siamo detti un sacco di cose.
1: Sì.
0: Avremo altro contenuto da proporvi per la seconda ora?
2: Ma certo che sì, e vorrei condividere con voi anche questa informazione. Se siete fan di Christopher Nolan come me, muovetevi a prendere i biglietti per Odissea. Io oggi sono riuscito ad acquistarli per la domenica.
0: Vai?
2: L'uscita, sì, andrò alle 13.
0: Mamma mia, che orario!
2: E vabbè, ho capito. Pur

0: per Christopher questo è altro.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
2: Sono le 4.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: DNA.
1: Gabri Ponte, Giovanotti, il mio DNA e il tuo DNA, e si fondono insieme i due DNA, come quelli di, per esempio, miei e di Nicolò.
2: No.
1: Le 16:05. Dopo devo riportare una notizia in diretta molto interessante. Prima Nicola Siciliano, tutto nu tutt.
3: Non so come si parla, non so come si

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai alle 16.10 su Radio Z nel collettivo con i Giustini e Simone Palmieri. E Simone ha una notizia per noi.
2: No, aspetta, ancora la devo recuperare, Nick.
1: Oh dai, però, però così non si fa, cioè non sai fare il tuo mestiere. No, dici ho che fatto una roba da dire e poi...
2: Ho fatto un gap, però bisogna trovare il momento e il contesto giusto. Però arriva. Però arriva, è anche molto interessante riguardo alla generazione Z e come viviamo noi la nostra sessualità.
1: Non avevo dubbi che avesse a che fare con quell'argomento, ma nessuno, sai.
2: Perché?
1: Perché secondo me è una stupidaggine le tue.
2: No, in realtà è una ricerca molto seria che è stata fatta davvero su generazione Z e millennials.
1: Fatta da chi? Eh beh, non sai niente, non sai. 22 Simba e Gue, arricchiti.
3: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selin, mi

0: Arricchiti 22 Simba e Guè, in realtà è una ricerca, è uno studio, una statistica pubblicata anche da Will, pubblicata su Will, e un italiano su 5 ha avuto dubbi sul proprio orientamento sessuale, persone tra i 18 e i 34 anni, e questo fa tanto riflettere. In occasione anche del Pride è stata pubblicata questa ricerca e questa statistica.
1: Qual è la statistica?
0: Un italiano su 5 ha avuto dubbi sul proprio orientamento sessuale. Ora, Nick.
1: Io per adesso no, magari vabbè, chissà, allora, dopo.
0: Speriamo di farti cambiare idea.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Insieme a Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali, Bottiglie Vuote alle 16.20 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri.
1: Facciamo i complimenti a Max perché comunque anche quest'estate a Max Pezzali girando l'estate con sta girando l'Italia con un tour negli stadi sempre sold out, fa praticamente due serate in ogni città e sono sempre sold out. È bello perché, come diciamo sempre, il concerto di Max si diventa tutta una grande comunità, cioè ci si vuole bene, una famiglia enorme che canta, canta e canta.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the ball girl one time.
1: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door alle 16.24 su Radio Z nel collettivo, e quindi Ratatouille 2 non si farà.
2: No, no, lo abbiamo già detto. In compenso arriverà un film su Ciuchino.
1: Ma che bello!
2: E altri film di Shrek, perché l'universo di Shrek si sta espandendo sempre di più.
1: Il nostro Ciuchino, il Ciuchino di Radio Z, è proprio Nicolò.
2: No, Ciuchino era molto simpatico, io no, dai.

Las Animals alle 16.30 su Radio Z nel collettivo con Nicolò Giussini e Simone Palmieri, con voi fino alle 5. Dobbiamo fare, Nicolò, i complimenti. E a tu chi? Dirai a chi? Ai produttori di Nuova Scena. Perché penso, leggendo anche i commenti, ma guardando anche poi le puntate, penso che quest'anno finalmente si sia trovata la quadra corretta per chi guarda da casa, per il livello dei ragazzi che è, secondo me si è elevato moltissimo in questi 3 anni, e anche per la quadra che si è trovata con i giudici, perché l'aggiunta di Guè ha dato uno sprint diverso proprio al talent che possiamo trovare su Netflix. Cioè, avendo seguito la stagione 1, la stagione 2, la stagione 3, secondo me la stagione 3 è nettamente la migliore rispetto alle precedenti, come se le precedenti avessimo un po' rodato, no? Avessimo imparato a conoscere questo nuovo talent, e anche i produttori poi stessi abbiano imparato a farlo, ecco. La terza è la consacrazione, Nick, di Nuova Scena. Evviva! Liberato. Avut. Into Street.

0: Facciamo il bam bam twist. Achille Lauro, Go Tribe.
1: Nella tua testa i neuroni fanno bam bam, ma non si capisce cosa fanno.
0: Con te.
1: No, con me lo fanno niente.
0: Con te. Con te fanno tutto.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Jerry Calà per Seat, prima...
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
0: Vi portiamo fino alle 5 su Radio Z nel collettivo, alle 16.39 poi arriveranno anche i ragazzi della generazione Z, quindi Francesco Taranto e Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Ringraziamo ancora una volta Manuel Bella in regia per il grande aiuto.
1: Volevo anche darvi una ultima ora perché Gonzalo Ramos è ufficialmente il nuovo attaccante del Milan, ma attenzione, ha scelto la maglietta numero 9, quella della maledizione,
0: quella che
1: quindi salutiamo anche il bomber Gonzalo Ramos.
5: Salida del vuelo con destino.

0: sempre tocca.
1: Carol G insieme a Manu Chao alle 16.43 su Radio Z nel collettivo. Ciao ciao ciao, canzone che Manu Chao l'anno scorso ha fatto con Alfa, quest'anno con Carol G, probabilmente l'anno prossimo con i BTS.
2: Beh, ci potrebbe stare. Comunque il titolo di questa versione di Me Gustas Tu è Viajando por el Mundo.
1: Amore, bravo, anche lo spagnolo lo sai.
2: Hola, ¿cómo estás?

Il limbo di Daddy Yankee alle 16:50 in chiusura. Possiamo raccontare la storia di Mattia Liberali, che è un giocatore che il Milan ha sostanzialmente nella passata stagione regalato a zero al Catanzaro. Ha fatto una grande stagione in Serie B, ora lo vogliono tutti, lo vuole il Como, lo vuole il Sassuolo, lo vorrebbe forse anche la Juve.

0: Entusse cosa ha fatto? Che ieri il Milan ha detto
1: l'ha ricomprato,
0: lo voglio anche io, ma cavolo, era tuo raga e adesso dovrebbe riacquistarlo.
1: Dai, però non è una brutta scelta di mercato se il ragazzo è forte, no?
0: Sì, ma a prescindere dal ragazzo forte o non forte, ma era suo,
1: era, non è più, però
0: sì, però
1: può tornare tuo, è come un gioco tutto.
0: Come direbbero in Temptation, follia.

0: me. Maledetto me. 16:53 Radio Z, al collettivo anche Fulminacci nel nostro martedì pomeriggio che sta volgendo al termine.
1: Eh sì, perché tra poco arrivano i ragazzi della generazione Z, quindi salutiamo anche Francesco Taranto. Prima però, Katy Perry.
0: Per gli amici,
1: Katy
0: Perry.

0: Umore Psicologi Ariete alle 16.59 su Radio Z nel collettivo, quando siamo arrivati alla fine.
1: No, di già.
0: Di già. Quando ci sono le cose belle non ce ne accorgiamo, no? Passano molto in fretta.
1: Un nuovo detto: quando ci sono le cose belle non ci accorgiamo, passano molto in fretta. Vabbè, benissimo.
0: Non mi sono spiegato forse bene.
1: No, forse no.
0: Francesco Taranto fino alle 19, grazie a tutti per essere stati con noi, a domani a partire dalle 15.
1: A domani che ciao!
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z.

0: online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale. Generazione Z.
1: Eccoci pronti con Generazione Z in questo martedì 30 di giugno 17:01, quindi precisi, cominciamo anche oggi, ovviamente saremo insieme fino alle ore 19 in Generazione Z. Ringraziamo e salutiamo, come si fa in questi casi, gli amici e colleghi di Collettivo Z, quindi Nicola Giustini e Simone Palmieri che abbiamo tenuto compagnia finora. Appunto adesso tocca a noi, Francesco Taranto qui da Milano, la nostra Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Tra pochissimo ci collegheremo, lo sapete, con lei una volta ogni ora, quindi due in tutto, con passeggeri di tutte e di più. Ultimamente abbiamo avuto davvero, ecco, meno magari addio al celibato, addio al nubilato, questo ne abbiamo avuto un po' meno, però abbiamo avuto molte storie interessanti, o che vengono magari in Italia o che stanno andando all'estero per concerti, ovviamente molte ancora per lavoro eccetera eccetera, per vacanza, insomma abbiamo anche gruppi di amici interessanti. Vediamo se poi oggi avremo anche qualche sposo o sposa, magari, che spesso capitano. Subito la musica, Fade con Sfera e Basta.

Fade con Sfera e Basta, pensami, 17 e 5 minuti che scoccano proprio in questo istante, sempre con veramente puntualità e precisione incredibile. Svizzera, possiamo dire, come diciamo sempre qua in Generazione Z. Abbiamo iniziato le due ore appunto insieme, saremo poi fino alle 19 a farvi compagnia e viceversa, anche voi a fare compagnia a noi, ovviamente 335 30 10 25, anzi sempre attivo ovviamente il nostro numero, vocali, messaggi, quello che volete. C'è intanto la nuova di Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

È sempre bello Coez, 17:11 minuti in Generazione Z qui su Radio Z. Coez che vedevo sui social ha fatto una cosa interessante, perché quante volte andiamo ai vari live, ai vari concerti degli artisti e speriamo sempre, no, che facciano una certa canzone, magari quelle un pochino più vecchie, spesso i fan sono un po', diciamo, nostalgici magari, no, delle canzoni vecchie. Lui per esempio ha detto appunto che aggiungerà al nuovo tour Cielo di Sabbia, sarà la canzone più anziana del nuovo tour, che mancava da una decina d'anni almeno, insomma, appunto nei live. E poi ha chiesto anche: avete qualche canzone che vorreste assolutamente sentire in scaletta? E poi insomma nei vari commenti tutti i fan possono dire quello che vorrebbero. Bello, ci sta, perché comunque insomma spesso andiamo lì e poi diciamo: ah, ma non ha fatto questa, non ha fatto quell'altra, magari così si risolve, vediamo. C'è Tony Boy.

Tony Boy, cuore rotto, 17 e 14 minuti. Questa è la prima ora di Generazione Z su Radio Z. Fino alle ore 19 ci siamo noi, tra pochissimo, come dicevamo anche prima. Anzi, avvicinatevi alla nostra postazione, ovviamente termina l'1 aeroporto di Roma Fiumicino, dalla nostra Martina Rinelli, così insomma tra poco chiacchiereremo anche con voi, scopriremo tutto sul vostro viaggio, se siete appunto in partenza, oppure cosa avete fatto, insomma, se siete magari appena ritornati, appena atterrati a Roma Fiumicino. Intanto, promessa con Franco 126 e Idua, questa è Ordinaria Follia.

17:19 minuti Radio Z Generazione Z. Tra l'altro vi ricordiamo che mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna il nostro grande evento Radio Z Future Hits Live 2026. Allora, i primi artisti confermati sono i seguenti. Attenzione, perché la lista già è lunga, già è bella lunga, e non sono neanche tutti. Poi dopo vi annunceremo sicuramente altri ospiti, altri grandi artisti. Però nel frattempo, appunto, Anna Clara di Tonella Piaga, Faccia Nuvola, Fra De Palma, Gaia, LDI, H7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Knight, Nevissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, I Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Questi sono i primi, appunto, confermati per il 2 di settembre all'Arena di Verona, il nostro Radio Z Future Hits Live. Acquistate subitissimo, correte, anzi, appunto, il vostro biglietto su ticketone.it. Correte, perché poi, come diciamo sempre, i posti migliori spariscono, volano, si polverizzano praticamente. C'è la nuova di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La nuova di Angelina Mango, che è ritornata con questa super canzone insieme a Marco Mengoni. Canto d'amore, 17 e 23 minuti, sempre su Radio Z, sempre all'interno di Generazione Z. Tra pochissimo aeroporto di Roma Fiumicino con qualche passeggero. Intanto c'è Epoch con la sua nuova, questa è Vertigo.

0: Flowers di Miley Cyrus, 17:29 minuti, è il momento di andare all'aeroporto di Roma Fiumicino da te, cara Martina Rinelli. Innanzitutto ben ritrovata, ciao Marti.
1: Ciao a te carissimo Francesco Taranto, sono qui ovviamente con un passeggero in partenza che si chiama?
2: Damiano.
1: Ciao Damiano, allora dici un po' dove stai andando.
2: Io sto andando a Lisbona ed è un viaggio che faccio di frequente. Volevo prima fare un saluto come tutti
1: certo.
2: gli italiani alla mamma.
1: Alla mamma, salutiamo la mamma, ovviamente come si chiama?
2: Valeria.
1: Valeria, ciao Valeria, eccoci qui. Quindi stai andando a Lisbona,
2: sì.
1: giusto, per un viaggio di lavoro, però ci dice anche nel fuori onda che tu in realtà vai molto spesso lì a Lisbona, giusto?
2: Sì, ultimamente sì.
1: Ok.
2: Sì, sono stato 4 anni adesso.
1: Ah, 4 anni?
2: Sì, lavoro, sì.
1: Caspita, e quindi adesso per quanto

0: starai?
1: È un mese.
0: Ah, molto meno, per fortuna. Sì. Bene. Allora, la cosa più bella di Lisbona?
1: Beh, sono i Miradouro, dovrei dire. Sono questi panoramici luoghi da dove si può ammirare tutta la città. E anche il famoso tram che va su e giù, certo, per la città. E poi il fiume, il Tejo.
0: Il pastel de bacalao?
1: Pastel de bacalao, pastel de nata.
0: Certo.
2: Pastel
1: de nata.
2: Esatto.
1: E prima anche, e anche vorrei dire giacaranda, la fioritura del giacaranda.
0: Ah,
1: questi bei fiori, questi anche alberi color viola, in primavera fioriscono. Bellissimo. Sì.
0: Fantastico. Quindi se ci serve una guida turistica per Lisbona ti chiamiamo perché già sei tutto praticamente.
1: Va bene.
0: E tu sei di Roma, giusto?
1: Sì, sì, vicino a Roma. Sì.
0: E allora la cosa più bella invece della tua città?
1: Tutto.
0: Tutto.
2: Bravo. Ci sta.
0: Proprio tutto. Ma ti manca la cucina di casa quando sei fuori?
1: Eh beh sì, io cerco sempre di andare nei ristoranti italiani.
0: Ah, tu sei un temerario, sì, quindi temerario, vai nei ristoranti italiani all'estero. E come va questa esperienza?
1: Va bene, c'è una cucina un po' furbo perché cercano di adattarla alla realtà locale, però si trovano anche cucini italiani.
0: Ok, ma hai ormai il tuo ristorante solito, non provi altro oppure,
1: sì,
0: oppure sperimenti?
1: Sì, ce ne sono due o tre, sì, che conosco.
0: Bene, bravo, fantastico. Bravo. Allora, buon ritorno nella tua seconda casa, perché ormai Lisbona si può considerare così. Fai buon viaggio.
1: Grazie mille, buona musica a tutti.
0: Grazie.
2: Ciao, grazie. A tra poco, Marti.
0: A poco.
2: A dopo.

G Mineiro Splinter Cell, 17 e 33 minuti qui su Radio Z in Generazione Z, quando siamo appena stati ovviamente all'aeroporto di Roma Fiumicino come sempre, e dopo ci torneremo anche nella seconda ora. Intanto analizza la sua canzone estiva.

17:40 minuti, questa è Radio Z Generazione Z con J Balvin, la sua Ginza. Allora torniamo tra pochissimo con nuova musica, ovviamente qui in Generazione

17:41 minuti, quindi in questi ultimi 20 di prima ora di Generazione Z, però ovviamente ci sarà una seconda fino alle ore 19. Vi accompagniamo magari anche nel vostro ritorno verso casa da lavoro, se siete ancora a lavoro. Invece se mi siete già magari in vacanza, fortunelli, se siete in giro da qualche parte, ditecelo 335 30 10 25, ovviamente sempre attivo il nostro numero, insomma un WhatsApp, un vocale, quello che volete, ci fate sapere da dove ci state seguendo, magari appunto se siete già in ferie da qualche parte di bello, o se siete invece insomma semplicemente ancora in città magari a lavorare. C'è intanto Amelie con la sua Non è Francesco.

Non è Francesco, l'ultima di Amelie, 17:44 minuti su Radio Z in Generazione Z. Ora stiamo per sentire invece la canzone che è stata insomma la colonna sonora ufficiale del Diavolo Veste Prada 2, il sequel ovviamente che è uscito quest'anno del famosissimo film ormai di diversi anni fa, e appunto la sentiamo Lady Gaga con Doechii, questa è Runway.

17:50 minuti, Flavio di appunto Flavio Gazzelle, ovviamente, che tra l'altro un pochino ci sta facendo preoccupare, lo dicevamo anche qualche tempo fa, perché insomma controllavamo, diciamo, i suoi social, ma rimane sempre così la situazione. Cioè l'ultimo post, lo sto rivedendo in questo momento, è del 28 giugno 25, ora siamo al 30 del 26, quindi sono passati, è passato più di un anno e due giorni praticamente all'ultimo post sui social. No, comunque a parte gli scherzi, insomma, facci sapere se torni con qualcosa di nuovo, insomma, caro Gazzelle, noi siamo qua, ovviamente ti aspettiamo. C'è la nuova di Emma intanto con Fabri Fibra, Antidroga.

nuova di Emma insieme a Fabri Fibra Antidroga, 17:54 minuti, uscita proprio giusta giusta prima poi del suo live al Rock in Roma 2 di luglio, quindi tra pochissimi giorni, appunto l'ippodromo delle Caponelle. Tra l'altro ci saranno tanti ospiti, tanti amici, ci sarà anche Fabri Fibra chiaramente, ci saranno anche Annalisa, l'Amoroso, ci sarà Elisa, Dardas, Giulia, Ircomi, insomma tante collaborazioni ovviamente per Emma negli anni, quindi anche tanti amici che ci saranno con lei in questo super live appunto 2 di luglio, ippodromo delle Caponelle. Intanto Fred De Palma, Anitta e Remy Schilla, La Testa Gira.

0: cassa di Baby Gang, 17:59 minuti, quindi con grande puntualità e precisione come al solito chiudiamo anche questa prima ora di Generazione Z qui su Radio Z. Ritorneremo tra pochissimo, poi appunto fino alle 7, fino alle 19 noi ci siamo. Tra poco torneremo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino, chiaramente al termine all'uno da Martina Rinelli, anzi l'invito è sempre valido, ovviamente se siete lì in zona fatevi vedere, avvicinatevi alla nostra postazione, così poi tra poco raccontiamo anche la vostra storia, insomma magari di da passeggeri appunto. Torniamo tra pochissimo. Sono le 18.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su Ticket.

Apriamo la seconda ora di Generazione Z, qua insieme su Radio Z c'è Anna, White Girl Wasted, il primo singolo di Million Dollar Babe che poi uscirà, il suo nuovo album appunto uscirà il 10 di luglio, quindi manca poco, una decina di giorni avremo nuova musica da parte di Anna Pepe, ora c'è Rocco Hunt.

Wacky di Zerb, 18 e 10 minuti, questa è Radio Z Generazione Z Zerb, che anche quest'estate stiamo sentendo e ascoltando con una nuova canzone, If It's Not Love, insieme a Rita Ora, peraltro canzone che leggevo è nata proprio, diciamo, anche grazie all'Italia, nel senso che Rita Ora aveva appunto ascoltato un brano di Zerb, cioè Space, durante un viaggio in Italia, e quindi poi lo ha contattato, insomma, per fare una collaborazione con lui, e da lì, da questa cosa è nata proprio If It's Not Love, che stiamo anche passando su Z ultimamente. C'è ora Saif, la sua nuova Buona Domenica.

Buona domenica di 6, 18 e 13 minuti. Manca poco anche al suo grande evento. Ricordiamo il Santissima Fest a Genova, nella sua Genova, ovviamente, il 18 di luglio. Poi però ci sono tante altre date che voglio trovare sui suoi social. Insomma, sarà veramente un po' ovunque in quest'estate 2026. Ovviamente, giustamente, perché è stato un po' il suo anno, no? Diciamo già un po' l'anno scorso, ma poi da quest'anno con la partecipazione a Sanremo, sicuramente ha preso ancora di più il volo. Il buon Saif. C'è Milky adesso insieme a David Guetta, Just the Way You Are.

Attacchi di panico Charlie Charles insieme a Blanco 18 e 20 minuti nel corso di questa seconda ora di Generazione Z su Radio Z. Ovviamente saremo insieme fino alle 19, ancora 40 minuti, tra pochissimo andremo all'aeroporto di Roma Fiumicino, preparatevi quindi amici se siete lì, innanzitutto ovviamente all'aeroporto per insomma chiacchierare un pochino insieme, scopriremo qualche altra storia interessante di passeggeri lì dall'aeroporto. Prima abbiamo avuto questo ragazzo insomma che va spesso, anzi molto spesso a Lisbona, va avanti e indietro, insomma fa il pendolare come ci ha detto lui praticamente, solo che invece di fare il pendolare diciamo da un paesino magari a una città italiana va direttamente avanti e indietro da Lisbona. C'è ora Artifive con la sua nuova canzone che poi sarà parte dell'album Vittoria, questa è Swag Music.

Swag Music, Arti 5, 18 e 23 minuti qui su Radio Z. Stiamo invece per sentire Oliver Rodrigo con la sua Drop Dead, ovviamente dal suo ultimo album uscito ormai un paio di settimane fa. Ricordiamo sempre che sarà anche live in tutto il mondo, in tutta Europa e anche in Italia, due date a Milano ad aprile prossimo, ovviamente però tutte super super super sold out, quindi diciamo che non credo ci sia veramente più nessun biglietto. Magari speriamo, insomma, qualcuno magari, insomma, se dovesse non poter andare lo metterà magari in vendita a prezzi, ecco, non eccessivi, si spera, ovviamente. C'è Oliver Rodrigo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 30 minuti su Radio Z, svolta nelle indagini sull'attentato contro il giornalista Siegfried Ranucci. Sono 4 le persone arrestate stamattina, avrebbero agito su commissione dietro il pagamento di alcune migliaia di euro ed erano pronte a fuggire all'estero. In 3 sono in carcere, 1 domiciliare, ma le indagini proseguono per arrivare ai mandanti. La sessione europea dell'OMS ha annunciato per il prossimo 6 luglio una riunione d'emergenza sul caldo con i vari stati. In una nota si legge che le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale, perché in tutto il continente in questo momento il pronto soccorso si stanno riempiendo. Passiamo poi allo sport, prima con il tennis. Oggi sono 6 gli italiani in campo a Wimbledon per il maschile: Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Sonego. Tra le donne, Grant e Paolini, che ha battuto l'americana Montgomery con il punteggio di 0-6, 6-4, 7-5. Per il calcio invece, per i mondiali, nelle prossime ore si giocheranno 3 partite per i 16esimi di finale: alle 19 Costa d'Avorio, Norvegia; alle 23 invece Francia-Svezia; alle 3 del mattino Messico-Ecuador. Gli aggiornamenti ovviamente saranno nel nostro speciale su Rete 105. Noi dire mondiali è tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di mercoledì il transito di una perturbazione porterà dei fenomeni nella seconda parte del giorno al nord. Attenzione a colpi di vento e possibili grandinate. Questi fenomeni interesseranno anche le aree interne del centro-sud, con isolati sconfinamenti alle coste del Medio Adriatico. Farà ancora caldo, le temperature massime raggiungeranno i 36 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Citare Coca-Cola, la nuova di Tommaso Paradiso, 18:35 minuti. Ritorniamo all'aeroporto di Roma Fiumicino da Martina Rinelli. Con chi sei, Marti?
1: Eccoti qui, carissimo Francesco Taranto. Sono con un bel gruppo di amici in partenza per
2: Mykonos.
1: Allora, diteci un po' chi siete.
2: Siamo io, Alessandro,
3: Francesco.
1: Bene.
2: E siamo tutti amici qua.
1: E qui ce ne sono parecchi in realtà che ovviamente stanno paparazzando. Beh, i certo. Due coraggiosi sono venuti in diretta in rappresentanza del gruppo.
0: Bravi,
1: come mai la scelta,
0: ragazzi,
1: di Mykonos?
2: Mykonos è stata la scelta del nostro amico che fa il compleanno, ha preso una bella casa.
1: Chi fa il compleanno?
2: È scappato.
1: È andato via, ha detto prima che mi invitano in diretta
0: esatto.
1: Me ne vado.
0: Ha temuto l'imboscata, quindi è andato via.
1: Festeggerete proprio lì, amico.

0: conosce?
1: Esattamente, l'uno notte, alla mezzanotte dell'uno.
0: Cosa avete organizzato per lui?
1: Una festa a casa.
0: Una festa a casa? Senti come dice sottovoce, una festa a casa.
2: Una sorpresa?
1: Ma
2: ci sono delle signorine che escono dalla torta, cose del genere?
1: No?
0: Le signorine che escono dalla torta, ma siamo sicuri?
2: È un grande classico, Marti,
1: di tutto.
0: Certo. Ma avete messo un annuncio? Come l'avete organizzata?
3: Un annuncio a fritto misto.
1: L'annuncio è stato detto all'isola, sono stati mandati
0: all'isola addirittura
1: dei messaggi ai signori che lavorano là.
0: No, vabbè.
1: PR cose.
2: Di reperire del materiale in generale, così.
0: No, vabbè.
2: Poi senza,
0: quindi voi sarete a casa, a un certo punto inizierà ad arrivare una marea di gente.
1: Speriamo.
0: Se non arriva nessuno, un piano B?
1: Una pasta tra amici, dai.
0: Una pasta, chi cucina?
2: Spaghi con soldi, beh, perfetto.
1: Bravo, tu spaghi.
0: Tu spaghi, bene. E voi che fate nella vita invece?
1: Studente.
3: Io studio e lavoro.
0: Che lavoro fai?
3: Lavoro con mio padre, abbiamo un albergo.
0: Ok, molto bello. Oh. E quanti anni avete?
1: Io 23.
3: 22.
0: Quindi 2003 e 2004. Bene, bene, bene. Fantastico, volete salutare qualcuno già che ci siamo?
1: Saluto tutti gli ascoltatori.
0: E se c'è qualcuno in ascolto da Mykonos?
1: Occhio.
3: Stare attenti, occhio, perché stasera arriviamo e non devono esserci problemi di nessuno.
2: Esatto, benissimo.
3: Il problema saremo noi.
2: Sarà un viaggio tranquillissimo, sereno e tranquillo, secondo me. Me lo immagino.
0: Mamma mia, vi prego, tornate poi a darmi degli aggiornamenti, perché devo
1: speriamo
0: scoprire.
1: Da riacce.
0: Speriamo che tornate, infatti. Questo è l'incognita. Bene, ragazzi, buon viaggio, divertitevi.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Ciao
2: Marti, a domani, Marti.
0: A domani.
2: Ciao, Alfa.
4: Da fare tutto a tu che fai finta di niente. La

0: Alfa, la sua cin cin, 18 e 40 minuti, quindi siamo quasi alla fine di queste due ore insieme qua di Generazione Z, però ancora un po' di tempo, ovviamente ancora soprattutto un po' di musica, tra pochissimo.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da

0: I clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: '18:42, questa è sempre Generazione Z, Radio Z, mancano 18 minuti quindi alla fine di questa puntata, di queste due ore insieme qua su Radio Z, tra pochissimo gli Anotr insieme a 54 Ultra con Talk to You, tra l'altro gli Anotr che sono, lo ricordiamo, un gruppo diciamo elettronico, un duo in realtà, sono semplicemente due di Amsterdam, quindi probabilmente ieri sono stati un pochino tristi insomma di come è finita la gara dell'Olanda insomma ai mondiali, perché stiamo pian piano scoprendo anche ovviamente soprattutto sulla musica elettronica, devo dire, no, molti sono del nord Europa, così come abbiamo avuto per esempio The Bauza ospiti che ovviamente hanno spiegato di tifare la loro Norvegia ai mondiali, e quindi molto probabilmente invece gli Anotr tifavano per l'Olanda, però ieri insomma è stata eliminata dal Marocco. Eccoli qui comunque con Talk to You su Z.

17:45 minuti, Talk to You a Notre con 54 Ultra, tra l'altro è uscito da poco, il 12 di giugno, il loro nuovo album degli Anotr, stiamo parlando chiaramente duo appunto elettronico olandese. Ora invece la hit di quest'estate 2026, ne sforna sempre uno ovviamente, ogni estate praticamente lui c'è, risponde in presente, appunto quella di quest'anno di Gabbani è Summer Funk.

18:50 minuti, Be Mine di Kamrad qui su Radio Z. Prima parlavamo degli Anotre, anche dei The Bows, no? Diciamo chi punto olandese, chi norvegese, tutti impegnati comunque in questi mondiali. E a questo punto, per curiosità, così ho guardato anche di Kamrad, giustamente, che invece è tedesco, per cui anche lui, povero, così come gli Anotre ieri, è stato, diciamo, eliminato dal mondiale ieri, appunto, la sua Germania dal Paraguay. Quindi diciamo che adesso, ovviamente senza cuffarla la Norvegia, visto che sono rimasti solo i De Bausa praticamente in corsa, che tra poco giocherà, tra l'altro tra pochissimi minuti scenderà in campo contro la Costa d'Avorio, però per ora sia l'Olanda sia la Germania, insomma, no, diciamo, l'abbiamo salutata a questi mondiali. C'è Gaia, Bossa Nostra.

0: estate.
1: Ci accompagnerà sicuramente tutta quest'estate anche la melodia di Gaia Bossa Nostra, 18 e 54 minuti. Anche lei, naturalmente, come stiamo ricordando per tantissimi artisti, è in giro ovunque quest'estate, un sacco di date estive di posti, soprattutto appunto proprio di mare o comunque località estive. Le potete trovare sui suoi social per seguirla appunto in giro in quest'estate 2026. C'è Dominic Fike nel frattempo con Baby Doll su Zeta.

0: Classico di Calcutta, paracetamolo, 18:59 minuti, quindi precisi precisi così come siamo arrivati, precisi precisi ce ne andiamo, finisce Generazione Z anche per quest'oggi, queste due ore insieme. Naturalmente torniamo però domani, non temete, alle 17 puntuali puntuali anche domani, sempre Francesco Taranto qui da Milano, sempre la nostra Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino, quindi anche domani ci sarà modo di chiacchierare insieme anche ai passeggeri lì dall'aeroporto. Vi lasciamo con Aperiz fino alle ore 21, torniamo domani. A domani, ciao ciao.
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 19 in punto su Z.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Aperizeta.
5: E buonasera a tutti, signore e signori. Martedì 30 di giugno, 19:01. Partiamo puntualissimi in questa puntata di Aperizeta. Bella fresca perché almeno in quel di Roma si sta molto bene. Si sta molto bene, non c'è per niente afa, non si muore di caldo, quindi è tutto regolare. Allora salutiamo e ringraziamo chi ci ha preceduto, sia Francesco Taranto con Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Adesso tocca a me, Edoardo Donna Maria, starò con voi fino alle 21 in questo martedì anche di calcio, anche di mondiali, perché per i sedicesimi di finale appena scesi in campo Costa d'Avorio contro Norvegia, quindi raccontateci anche se state seguendo le partite, se state seguendo i mondiali, per chi tifate. 335 30 10 25. 19:02, ragazzi, è ora dell'aperitivo. Che ne dite di uno spritz un po' diverso dal solito? Io per esempio ho scoperto limoncè aperitivo, il nuovo ingrediente per uno spritz fresco e diverso dal solito, perfetto per l'estate, vincitore di prodotto dell'anno 2026 in una ricerca condotta su oltre 12.000 consumatori italiani, quindi non è che sono proprio pochissimi. Siamo qui in Aperiz su Radio Z, partiamo con la musica, c'è Irama con la sua Cabana.

È l'ultima di Irama che apre queste due ore di Verizeta oggi. Martedì 30 di giugno, siamo arrivati anche alla fine di giugno, devo dire che il clima ce ne fa rendere conto alla perfezione. Allora, iniziamo già parlando di Radio Z Future Hits Live 2026, anche oggi, perché tra i vari artisti confermati, pensate un po', lo sapete ormai, c'è anche Tony Pitoni, che adesso ascoltiamo in questo feat con Gue e Sciablo, Cadillac su Z.

una delle tante bellissime canzoni di quell'album, dell'ultimo album di Fulminacci, Calcinacci, il titolo dell'album. Non potete sbagliare, se sentite il titolo dell'album già sapete chi è l'artista. Questa era Niente di particolare qui su Radio Z, 19:12 minuti in questa puntata di Aperiz. Come al solito saremo insieme fino alle 21. Adesso un'altra novità musicale, perché c'è l'ultima della Madame, uscita pochissimi giorni fa, si chiama Mama, non Mama.

Cara madame, magari funzionasse il mama o non mama finché non mama, cioè io metto là col fiore, lo sfoglio, mama non mama fino a che l'amata o l'amato non si innamora di me, purtroppo. Cara madame, non credo che funzioni così. Arriva qui su Radio Z Bob Sinclair con Kisa, I Can't Wait.

E c'è anche lui, ovviamente parlo di Fra Quintale nella playlist di Verizeta in questo martedì 30 di giugno, 19 e 21 minuti, martedì calcistico ovviamente come praticamente tutti i giorni ancora per un po', finché non finiranno i sedicesimi dei mondiali, poi le partite andranno piano piano a diminuire, insomma notizie interessanti perché il Marocco ha vinto contro l'Olanda ai rigori, stessa sorte toccata al Paraguay contro la Germania, un risultato devo dire incredibile. Oggi stanno giocando in questo istante 21esimo minuto di gioco Costa d'Avorio contro la Norvegia, che dire, come dire che si tifa il Costa d'Avorio quest'oggi così, come ho appena fatto. Fateci sapere anche cosa ne pensate voi, 335 30 10 25, chi tifate a questi mondiali. Intanto qui su Z si va avanti con la musica, temi in pala con Gemini.

0: Pala con Jenny, il loro remix di Dracula su Radio Z, 19:24 minuti in compagnia di Edoardo e Donna Maria fino alle 21, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì qui su Radio Z in Aperizeta. E adesso dall'album Anche gli eroi muoiono arriva ovviamente Kid Yugi con la sua Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Anche Camila Cabello nella nostra playlist in questo martedì 30 di giugno, 19:30. In questo istante, Don't Go Yet, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena passato. È il momento perfetto per raccontarvi di un evento per noi di Radio Z molto molto importante, forse l'evento più importante dell'anno. Parliamo di mercoledì 2 di settembre, la location è l'Arena di Verona, pensate un po', a Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Ci sono i primi nomi, i primi artisti confermati, che sono Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, Le Diagon H7, Lorenzo Salvetti, Da Amici 25, Merken Cremont, Night, Nerissimo Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, come abbiamo detto poco fa, e anche 22 Simba. E voi ovviamente adesso vi starete domandando: ma come faccio a venire al Radio Z Future Hits Live 2026? Facile, facile, intanto devi venire a Verona, ovviamente andare su ticketone.it ed acquistare il

0: babe.
1: E loro erano i BTS qui su Radio Z, 19:37, sempre in diretta insieme a me, Edoardo, Donna, Maria. E allora, mi state scrivendo in tanti per sapere come realizzare lo spritz più fresco e originale dell'estate. E allora, con il nuovo ingrediente limoncè aperitivo, giallo come il sole, profumato come i limoni siciliani di cui è fatto. Ecco la ricetta: tanto ghiaccio, 3 parti di prosecco, 2 parti di limoncè aperitivo, 1 parte di soda. Guarnire con una fettina di limone fresco e voilà, lo spritz dell'estate è servito. Grazie, limoncè aperitivo, vincitore di prodotto dell'anno 2026, in una ricerca condotta su oltre 12.000 consumatori italiani. Torniamo tra poco.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Diciannove e trentanove, di nuovo in diretta qui in Aperizeta insieme a me, Edoardo, Donna Maria, e torniamo a parlare di Radio Z Future is Live 2026, perché lo sapete, quando passano artisti che saranno presenti al nostro evento del 2 di settembre di Verona, io ci tengo sempre a farvelo sapere, sono Merck & Cremon con Serena Brancale e i Colors, che secondo me hanno fatto una canzone, ragazzi, che siamo destinati ad ascoltare tantissimo quest'estate. Si chiama Partenope su Z.

E si sente anche un po' di Fulminacci in questa canzone di Angelina Mango, Ci pensiamo domani. Fulminacci che ha collaborato anche a scrivere questo pezzo, beh, insomma, collabora spesso in realtà, anche se non si sente, non si vede, spesso lo ritroviamo anche in canzoni di altri artisti, come in questo caso di Angelina Mango. Dal 2023 adesso arriva qui su Radio Z un feat molto particolare. La musica è quella di Mace, che ci piace sempre, la voce invece sono le barre di Salmo, e Colapesce si chiama Cattive Abitudini.

E questi erano Maze con Salmo e Colapesce, la loro cattive abitudini o bad habits, come direbbe Ed Sheeran, qui su Radio Z a 19:52 minuti. E a proposito di Ed Sheeran, arriva in questo feat con Martin Garrix, appunto Ed Sheeran, Repeat It su Z.

0: E ci vuole il VAR forse per queste parole di Cosmo che non ripeterò. Sei la mia città dal 2017 ad oggi, martedì 30 di giugno 2026, sono le 19.59. Ragazzi, siamo già arrivati alla fine della prima ora di Aperizeta con me, Edoardo Donna Maria, ma ancora un'ora da passare insieme mentre è finito il primo tempo di questa partita, sempre 1-0 per la Norvegia. Torniamo tra poco.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Le 20 in punto, buonasera.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: I mille modi per fare pace, quelli dei pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento, qui su Radio Z 20:04. E a proposito di artisti che parteciperanno il 2 di settembre al Radio Z Future Hits Live 2026, c'è anche Night che arriva con la sua Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

18 brani e solo 5 feat in quell'album di Tiziano Ferro uscito il 21 di maggio, che si chiama Sono un Grande, ovviamente la versione deluxe tra i vari feat, questo con Giorgia, si chiama Superstar, l'abbiamo appena ascoltata qui su Z, 20 e 11 minuti, se volete sapere gli altri sono Shiva, Lazza, Dito nella Piaga e Ariete, questi gli unici 5 feat di quell'album. E torniamo di nuovo sulla Radio Z Future It's Live 2026, perché tra gli artisti confermati c'è proprio lui che sta arrivando, Rari dal Tacco, con la sua Dal Tacco su Z.

Rari dal tacco con la sua dal tacco qui su Radio Z, 20 e 13 minuti sempre in diretta. L'abbiamo evocata poco fa, uno dei pochi feat nell'album di Tiziano Ferro, e lei, Dito nella piaga, dal suo ultimo album che si chiama Miss Italia, arriva su Radio Z, Businessman, Dito nella piaga.

0: ti ricorderai.
1: E quanto l'abbiamo cantata nell'estate del 2021, forse no, sicuramente la mia preferita di Ariete, L'ultima notte, qui su Radio Z. Torniamo tra poco.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Pochissimi secondi di pausa e di nuovo in diretta qui in Aperizeta, 20 e 20 minuti con Ariete. Poco fa praticamente abbiamo fatto tutti i feat dell'album di Tiziano Ferro, Sono un grande, nella versione deluxe. Manca solamente Shiva e Lazza. A memoria, vediamo, non conosco la scaletta di oggi, a memoria vediamo se riusciamo a completare questo quadretto, sarebbe molto curioso. Intanto arriva Brescino con la sua D'addio, una delle più belle del suo ultimo album. Su Z, Bresh.

Brash con la sua da Dio qui su Radio Z alle 20 e 23, sempre in diretta, e arriva J-Ax, che da Sanremo abbiamo conosciuto in questa sua svolta country, che ci piace. L'ultima si chiama Ipi Yayo, però anche no.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 20.30 su Radio Z, in apertura la sezione europea dell'OMS ha annunciato per il prossimo 6 di luglio una riunione d'emergenza sul caldo con i vari stati. In una nota si legge che le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale, perché in tutto il continente in questo momento i pronto soccorso stanno riempiendo. Si sottolinea anche che l'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore. Passiamo agli esteri. Gaza è un disastro, lo ha detto il cardinale Pierbattista Pizzaballa dialogando con il direttore di Limes Caracciolo, raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città, ha detto, sono rase al suolo, Rafah non esiste più. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che mordono soprattutto i bambini, e si continua a scavare in Venezuela. Un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie nello stato di La Guaira. Il bilancio finora ha superato i 1700 morti. Chiudiamo con lo sport, il calcio, i mondiali dalle 19 in campo Costa d'Avorio Norvegia, risultato fermo sull'1-0 con il gol di Nusa. È tutto, meteo.
2: Meteo Z. Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di mercoledì il transito di una perturbazione porterà dei fenomeni nella seconda parte del giorno al nord. Attenzione a colpi di vento e possibili grandinate. Questi fenomeni interesseranno anche le aree interne del centro-sud con isolati sconfinamenti alle coste del Medio Adriatico. Farà ancora caldo, le temperature massime raggiungeranno i 36 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: con la sua hit chiacchieratissima per sempre. Sì, torniamo tra pochissimo su Zero.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: E 38 di nuovo in diretta qui in Aperizeta insieme a me, Edoardo, Donna Maria, fino alle 21, una ventina di minuti abbondanti ancora da passare insieme, mentre sui campi di calcio novità, perché è arrivato il gol della Costa d'Avorio, il gol del pareggio, ha segnato Diallo, 1-1 tra Costa d'Avorio e Norvegia, partita che si fa molto interessante. Sono tante quelle finite ai rigori, ai tempi supplementari, insomma, fino a qui. Non so se sono norvegesi, sicuramente credo del nord Europa. I Bosa su Z con la loro Magnetic.

E Bosa, mi chiedevo, vabbè, ho detto, sicuramente non saranno norvegesi, comunque del nord Europa o penisola scandinava o qualcosa del genere. Ovviamente sono norvegesi, quindi non saranno contenti di questa mia felicità per il gol del pareggio della Costa d'Avorio contro la Norvegia. E adesso arriva una grande autrice musicale, anche una ottima cantante, Federica Abate, Superman.

lei al video o a questa canzone in generale di Coez era Mal di te dal 2025 e nel video compare Franco 126 all'aeroporto con Coez con la scritta con la partecipazione molto amichevole di Franco 126. Mi rivolgo a chi ci segue in radiovisione al 266 del televisore o 735 di Sky, se sapete qualcosa di più fatemi sapere. Madonna con Sabrina Carpenter su Z.

0: Sabrina Carpenter con Madonna, la loro Bring Your Love su Radio Z. 20 e 52 minuti, gli ultimi minuti da passare insieme a me, Edoardo Donna Maria, qui in Aperiz. Arriva un grandissimo, super in hype in questo momento, lo conosciamo tutti, si chiama Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: Aspetterei 100 video. Come stai?

Aware alle 20 e 59 minuti, chiudono così queste due ore di Aperizeta. Tra l'altro è arrivato pochissimi secondi fa, pochissimi minuti in realtà, fa il gol del vantaggio della Norvegia, ha segnato Erling Haaland. Norvegia che passa al turno successivo e affronterà, credo a memoria, il Brasile. Allora in chiusura ringrazio Limoncè Aperitivo, il nuovo ingrediente realizzato con il 100% di limoni siciliani e creato proprio per fare uno spritz originale, dissetante, fresco e giallo come il sole della Sicilia. Ecco la ricetta, prendete appunti: 3 parti di prosecco, 2 parti di limoncè aperitivo, 1 parte di soda, 1 fettina di limone fresco. Ah, Limoncè Aperitivo è vincitore di prodotto dell'anno 2026 in una ricerca condotta su oltre 12.000 consumatori italiani. Noi torniamo domani, arriva Davide Guerra, ciao!

0: Le 21, buonasera.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Fattore Z.
0: E Fattore Z, sia buonasera, buonasera. Un minuto dopo le 21 incominciamo una nuova puntata del Fattore Z. Buon martedì a voi, saluto tutti coloro che sono all'ascolto, chi tramite la radio, chi tramite la radiovisione al 266 del digitale terrestre o chi sullo smartphone con la nostra app RTL 102.5 Play. Sono Davide Guerra, sono pronto ad accompagnarvi fino alla mezzanotte, come sempre accade, traghettandovi dalla perizeta di Edoardo Donna Maria, che ringrazio e saluto, e fino ad Alex Morelli, che poi vi porta nel notturno Z, nella notte più profonda. Tutto questo chiacchierando, parlerò io, parlerete voi al 335 30 10 25, anche solo per raccontare il vostro martedì, come è andato, se è tutto ok, perché mi preoccupo ovviamente per voi. La protagonista assoluta resta e rimane la musica. Si parte ballando questo martedì perché abbiamo bisogno dell'energia di Baby K, Tuca Macarena.

Baby K apre questa puntata del Fattore Z con quello che di fatto potrebbe essere il balletto del 2026, che omaggia e ricorda due balletti storici, e cioè il Tuca Tuca e la Macarena, proprio con il Tuca Macarena di Baby K che abbiamo appena ascoltato su Z. Because everybody here is so sick. Say my name.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: alle nuvole.
1: Mr. Rain, supereroi su Radio Z. Ancora si ricorda la scena del Festival di Sanremo di quell'anno in cui ha presentato questa canzone con tutti i bambini sul palco, che aveva fatto emozionare tutto il web e tutti i social network. Dal Festival di Sanremo del 2023 a quello di quest'anno, dove invece abbiamo conosciuto con un'altra canzone, un'altra tipologia di canzone, se vogliamo, Samurai J con Ossessione, che è poi dopo il Festival di Sanremo andato avanti con la sua carriera con un'altra canzone che si intitola invece Flamenco Paranoia, quindi un po' ballerini in questo martedì con Samurai J.

Flamenco Paranoia, Samurai J, 21 e 14 minuti su Radio Z. Questo è il Fattore Z. Buonasera, buon martedì a voi e continuiamo. A volte sembra che la playlist ci venga incontro in qualche modo, forse sono io che trovo un nesso in tutte le cose. Si continua a ballare perché Faccia Nuvola dice: portami a ballare in primavera.

0: Sole Roi Call It, si intitola così, 21 e 21 minuti su Radio Z. È martedì, siamo nel mese di giugno, in realtà alla fine, perché siamo già per aprire il mese di luglio ed è un periodo sicuramente di tanti live, di tanti concerti, tanti di voi che sono sempre di ritorno, di solito più tardi ovviamente, dai concerti e in questo caso qualche giorno fa c'è stato Gabri Ponte che a San Siro ha fatto uno spettacolo incredibile con tantissimi ospiti, tra cui all'interno anche proprio Jovanotti. Li ritroviamo insieme su Radio Z, si intitola DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Capri Ponte insieme a Jovanotti, che in qualche modo si sono fusi anche nel DNA, che proprio è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Buon martedì, mi sono appena reso conto, facendo la solita filastrocca 30 giorni a novembre, aprile, giugno e settembre, che effettivamente oggi è il 30 ed è l'ultimo giorno di giugno. Non so perché me l'aspettavo anche il 31esimo io. È andata così. LDA H7 senza 60.

Marco, come chi si è divertito con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

0: Olli Depresso Fortunato alle 21:31 minuti su Radio Z nel Fattore Z, parlando di live e di concerti che abbiamo fatto poco fa. Ovviamente citiamo quello che in un certo senso chiude l'estate da anni, e anche quest'anno non volevamo farcelo mancare. Mercoledì 2 settembre, Arena di Verona, torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Sono già stati confermati i primi artisti e sono Anna, Artifive, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDI H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Questi ovviamente sono i primi confermati, ne arriveranno ancora altri giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, li scoprirete ascoltando Radio Z. Ma per essere lì presenti e godersi lo show, vi invito assolutamente a acquistare subito il vostro biglietto su ticketone.it.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Silence! Cerove con Pelé, 21 e 37 minuti, Radio Z, Fattore Z, è tempo di prenderci una piccola pausetta, piccola piccola, e poi torniamo in diretta, state con noi.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
0: Come promesso, eccoci di nuovo in diretta, 21:39 minuti. Avevo detto piccola pausa è stata, sono stato assolutamente di parola. Allora procediamo e proseguiamo in questo martedì sera all'interno del Fattore Z con il sottoscritto, sempre Davide Guerra, e soprattutto con la musica protagonista assoluta tra i vari artisti di questo momento, di questo periodo storico. Ce ne sono due che hanno deciso di fare una collaborazione molto molto azzeccata per quel che mi riguarda. Uno non conosciamo il volto, l'altro lo conosciamo molto bene, uno è Liberato e l'altro è Mahmood, e questa è la loro canzone insieme, nuova su Radio Z, Into Street.

Liberato e Mahmood, Into Street, 21:44 su Radio Z. Into Street, che vuol dire un po' stare nello stretto, no? Quando sei un po' che ti metti lì, che stai nello stretto, di fatto è un modo di dire che si utilizza anche in italiano. Qua è napoletanizzato e inglesizzato contemporaneamente. Napoleinglesizzato, mi sono andato a impelagare in questo bel The Colors, Rolling.

Sophie and the Giants Paradise insieme ai Purple Disco Machine dal 2023, li abbiamo ascoltati insieme 10 minuti alle 22 di questo martedì 30 giugno su Radio Z nel Fattore Z, dove spesso e volentieri la musica parla per noi e parla principalmente di amori, amori che nascono, amori che finiscono, sensazione di amore provata quando la stai vivendo e quando sei felice e ahimè quando la relazione è conclusa e quindi non stai proprio bene e la metafora è quella del cuore rotto che riporta anche Tony Boy su Radio Z.

Cuore rotto, Tony Boy. C'è da dire che se una relazione finisce, almeno dal mio punto di vista, meglio di estate che in inverno, perché d'estate magari si va a festa, si fa festa, si va in giro, ci sono le sagre, ci sono gli eventi, soprattutto quando si torna al mio paese.

0: Eddie Brock si intitola Avvoltoi ed è quella che chiude la prima ora del Fattore Z di questa sera, ma non vi preoccupate, ne abbiamo ancora due, anzi abbiamo chiuso una prima parte e i matematici direbbero un terzo della puntata. Va benissimo la prima parte, ne abbiamo altre due fino alla mezzanotte come sempre accade dal lunedì al venerdì in mia compagnia. Io sono Davide Guerra e se vi va potete sempre raccontarmi la vostra serata al 335 30 10 25 o anche semplicemente quello che vi pare, anche il gossip o anche uno sfogo personale, vale tutto. Sono le 22.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
2: Te lo dico, raga.

0: 22 Simba e qui si intitola Arricchiti su Radio Z, la canzone con la quale apriamo la seconda ora insieme del Fattore Z di questo martedì. Come dicevo, al 335 30 10 25 se vi va potete raccontarci la vostra serata e farlo tranquillamente raccontandoci tutto quello che volete, anche se avete bisogno di un amico con cui parlare, un'amica con cui parlare, fatelo anonimamente, nessuno dirà assolutamente nulla e nessuno riderà di voi, come dice Nerissima Serpe insieme a Fritu, si intitola Ridere di te.
1: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo

Prisoner, Miley Cyrus insieme a Dua Lipa, è una bella accoppiata, due artiste molto belle esteticamente, molto brave dal punto di vista canoro e anche molto presenti sul panorama mondiale in generale, no? Come personaggi, sono due personaggi femminili molto molto forti e quindi apprezzate anche per quello. Questa canzone arriva dal 2020, 22:09 minuti invece è l'ora e ritorniamo alla musica italiana, in particolar modo Fulminacci, che si continua a ripetere da giorni: maledetto me.

Fulminacci, maledetto me, 22:12 minuti su Radio Z, è martedì, è il 30 di giugno e si continua la serata a suon di Radio Z, di Afrojack, sia David Guetta, Awake Tonight.

Sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

0: Ci va niente da perdere. 18 minuti dopo le 22 su Radio Z, ci avviciniamo piano piano alla metà di questa puntata del Fattore Z. Nel frattempo si viaggia, si va, si torna magari da lavorare, voi al 335 30 10 25 o da fare sport, da andare a bere una birra tra amici o una acqua tonica, perché non è che bisogna bere per forza una birra a tutti i costi. Insomma, si viaggia per tutto il mondo come cantano Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao. Io quando passo per strada e fischietto automaticamente mi sento in mood Manu Chao, che il fischio lo utilizza spesso nelle sue canzoni. 22 minuti su Radio Z. Abbiamo bisogno di una rinfrescata, ci pensa Fra Quintale. Una bella aranciata.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22 e 29 minuti su Radio Z, tegola giudiziaria sul difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, che risulta indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore sarà sentito nei prossimi giorni dai magistrati in merito a un presunto incontro con una ragazza minorenne all'epoca dei fatti. In Venezuela ha del miracoloso il salvataggio di un bimbo di 3 anni estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni nelle macerie di un edificio distrutto dalle scosse di terremoto che hanno devastato il paese. Salvato in un'altra occasione anche un altro bambino di 12 anni. Il bilancio sfiora ormai i 2000 morti. Chiudiamo con lo sport, il tennis. Oggi sono 6 gli italiani in campo a Wimbledon per il maschile Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Sonego. Tra le donne, grande Paolini, che ha battuto l'americana Montgomery con il punteggio di 0-6, 6-4, 7-5. Per ora è tutto, l'appuntamento con le news ritorna domani. Adesso spazio al meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di mercoledì il transito di una perturbazione porterà dei fenomeni nella seconda parte del giorno al nord. Attenzione a colpi di vento e possibili grandinate. Questi fenomeni interesseranno anche le aree interne del centro-sud con isolati sconfinamenti alle coste del Medio Adriatico. Farà ancora caldo, le temperature massime raggiungeranno i 36 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore è quello di Angelina Mango e di Marco Mengoni alle 22:34 minuti su Radio Z. Ritorniamo invece un po' sull'onda della house e di un duo olandese che davvero sta facendo molto molto molto bene. Sono ritornati con un'altra novità che porteranno sicuramente in giro per tutti i festival europei e mondiali che stanno facendo. Sombre, My Body Isn't Ready.

0: Gazzelle sopra, 19 minuti alle 22 su Radio Z nel Fattore Z, significa che siamo arrivati, abbiamo sbarrato la metà in realtà di questa puntata e siamo dritti, diretti fino alla mezzanotte, come sempre accade, dal lunedì al venerdì mi accompagna sabato e domenica. Saluto e ringrazio Riccardo Castiglioni che vi prende in custodia per portarvi a fare la fiesta loca, ma il weekend, signori, e non è ancora troppo vicino perché ci sono ancora un po' di giorni di lavoro in mezzo, ma la musica ci aiuta anche in questo.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Casa mia Gali su Z dal 2024, canzone con la quale aveva partecipato, se non ricordo male, al Festival di Sanremo. Non mi ricordo come si chiamava il suo amico, quello che tra l'altro aveva portato anche a casa Sanremo in quell'anno. In questo momento mi sfugge, abbiate pazienza. 10 minuti alle ore 23, è arrivato il momento di fare gli auguri allo zio Luigi. Lo zio Luigi, c'è scritto fate gli auguri a mio zio Luigi, per favore. Certo, è anche lo zio nostro a sto punto, perché facciamo tanti auguri a lui, che ricordiamo è Luigi, quindi cara Amelie, non è Francesco.

Va bene, non è Francesco Amelì su Radio Z nel Fattore Z. Ci sono un po' di nomi invece arrivati al 335 30 10 25 di persone che hanno prolungato effettivamente l'aperitivo fino a quest'ora. Ciao Radio Z, sono Mattia, stasera aperitivo con Martina, Sandra e Salvatore. Ciao a voi, buon aperitivo prolungato e bentrovati in diretta su Radio Z nel Fattore Z.

0: Signori, le cose sono due, lacrime mie, lacrime tue, lo dice Elodie su Radio Z dal 2023 a chiudere questa seconda ora insieme del Fattore Z. Andiamo ancora avanti fino a mezzanotte, quindi non vi preoccupate, c'è tempo anche per salutare, fare gli auguri, cose che state già facendo al 335 30 10 25, continuate a farlo anche per chi ci segue in radiovisione al 266 del digitale terrestre, così come chi ci segue sull'app RTL 102.5 Play. Ah, sono le 23?
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

Pensa a me su Radio Z. Apriamo così la terza e ultima ora con Fede Sfere Basta, che tra l'altro in questi giorni sta continuando con i suoi live, periodo di live per Sfere Basta. Ritroviamo anche Annalisa, la sua canzone estiva. Quando

Lil Nas X, Star Walking, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. 23 e 11 minuti, Radio Z, Fattore Z, buon martedì a voi, saluto chi dovesse essere arrivato in questo istante, mettetevi pure comodi, comodi, perché qui pensiamo a tutto noi, anche se in realtà potete condividere tutto ciò che volete, la vostra serata, il vostro martedì, di sport, di lavoro, di famiglia, di amici. 335 30 10 25, anche Emma e Fabri Fibra in questo 2026 protagonisti con la loro antidroga.

Emma Fabri Fibra antidroga su Z23, 14 minuti. Salutiamo sempre Antonella che stanno rientrando adesso da una partita di beach volley. Ma che caldo! E tra l'altro, oltre al caldo, non so in che zona perché non vi siete geolocalizzate, ma ci sono anche quegli animaletti, quegli insettini maledetti che quando poi fai attività sportiva così all'aperto, sotto la luce, sono terrificanti. Stiamo ovviamente parlando delle zanzare. Allora, buon martedì, continuate a raccontarci il vostro martedì, nostra compagnia, sempre su Z, sempre nel Fattore Z. Loro sono già Jungle e il titolo della canzone è The Wave.

Ariete ha 18 anni dal 2020 al 2026, quindi neanche più troppo 18 anni se vogliamo, 23 e 21 minuti. Questa è Radio Z, quasi nell'ultima parte, anzi siamo nell'ultima ora di fatto di questa puntata del martedì. Stanno arrivando copiosi i vostri messaggi che ci raccontate la vostra serata tra sport, birra, amici e compiti, perché c'è anche quello da fare, o studio, anche perché ci sono ancora gli esami di maturità e anche gli esami universitari per ancora tutto il mese di luglio di solito. Anna, White Girl Wasted.

Alle 23:23 minuti c'è Anna, White Girl Wasted, questo è il titolo della canzone, ma adesso arriva un'altra coppiata di quelle che mi piacciono tanto, di quelli che trasmettono belle sensazioni, belle emozioni, bei messaggi. Jovanotti e Alfa, buon 20.

Post Malone, Chemical, 23:30, ultima mezz'ora che inizia in questo preciso istante del Fattore Z di questo martedì, ma come sempre sapete che nella playlist ci sono un sacco di canzoni che hanno i giorni della settimana dentro al titolo e quindi andiamo un po' in confusione. Ultimamente in questo 2026, questa prima parte del 2026, prima metà comunque, io continuo a dire prima parte, prima metà, c'è Saif in playlist che spesso ci augura buona domenica anche di martedì 30 giugno. Perché no?

0: buona domenica.
1: Buona domenica, buona domenica a voi a tutti. Ma sì, buon martedì, buona domenica. Alla fine sono solo giorni della settimana, che è tutto uguale alla fine. No, non è vero. 23:33 minuti, sempre in diretta su Z. Adesso c'è Giulia e ci porta a guardare le stelle.

Benson Boone, si intitola Beautiful Things, 23 e 40 minuti, sempre su Radio Z, e i vostri messaggi. Saluto anche Luca che rientra adesso da lavorare e va a dormire perché la mattina lavora di nuovo, signori, e capita anche quello, bisogna farlo talvolta, capitano i periodi della vita in cui farlo. Saluto invece tutti gli studenti che magari domani hanno proprio l'esame orale, quelli delle superiori, o anche tutti gli studenti universitari che magari stanno studiando proprio perché domani mattina hanno qualche esame. Lo so, è periodo di esami, l'estate è bella ma un po' amara dalla quinta superiore in su. Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola su Z.

Agitare Coca-Cola è la nuova di Tommaso Paradiso, da poco diventato marito, visto che si è sposato, alle 23:44 minuti su Zeta. Ultimo quarto d'ora insieme ancora per mandare i vostri messaggi al 335 30 10 25. Adesso ritroviamo anche Alex Warren, la sua si chiama

come ci fa te? E dove vai? Come ti bruci questa notte?

23:50 minuti, ultimi minuti ancora insieme e con i vostri messaggi. C'è Martino che ad esempio rientra da una serata con amici, pizza, birra e adesso si va a nanna che domani si lavora. Eccoci qua, signori. Però vabbè, dai, ci vuole anche il martedì sera, perché chi è che ha detto che per forza bisogna festeggiare solo il venerdì, solo il sabato, solo la domenica? Anche il martedì sera una pizza e birra con amici fa bene, magari post calcetto, post sport, così ci puliamo anche la coscienza da quel punto di vista lì. Allora, Arti 5, lo chiamano Big Five, lo ripeterà un po' di volte in questa canzone e il titolo è Swag Music, ovviamente su Radio Z, ovviamente nel Fattore Z.

Ve l'ho detto che l'avrebbe ripetuto. Mi chiamano Big Five, lui è Arti Five, Swag Music. 23:53 minuti e tra poco è arrivato il momento di entrare poi nella notte, quella del martedì, e di abbandonare anche questa giornata di fatto, perché alla mezzanotte dicono dalla regia che diventa mercoledì, così mi sembra, sembra che mi abbiano detto una cosa del genere. Scherzi a parte, noi ovviamente procediamo, la musica va avanti, tra poco arriva Alex Morelli che vi accompagna poi nella notte. Noi ci ritroveremo domani a partire dalle 21. Adesso una coppiata DJ Goya con Michiko e poi a seguire la nuova serie nera, io la definisco così, e cioè La musica non c'è di Coez. Preparatevi a cantare a squarciagola su Radio Z.

0: Ah, che meraviglia, ragazzi, questo pezzo. La musica non c'è. Coez a chiudere questa puntata del Fattore Z del martedì. Tra pochi secondi sarà infatti mercoledì e quando inizia il nuovo giorno su Radio Z arriva Alex Morelli che vi porta fino alle ore 3 di questa notte. Noi invece, come dicevo prima, ci risentiremo domani a partire dalle 21 fino a mezzanotte per un'altra serata insieme, quella del mercoledì, che è un po' il giro di boa della settimana per i più. Grazie davvero per essere stati insieme a me. Rimanete su Radio Z domani. Ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Mezzanotte è arrivata.
2: Z di notte.
0: Beh, io ve l'ho detto, mezzanotte è arrivata, quindi così ci siamo ritrovati a metà della settimana, quindi per molti potrebbe essere la metà del guado, no? Senti come suona così un po' pomposa questa espressione, poetica fino a un certo punto, perché ormai diciamo è abbastanza superata, però fa sempre il suo effetto, soprattutto per gli amici che vedono da questo momento scollinato il fine settimana in lontananza. Però cominciamo a concentrarci su queste prime ore del mercoledì, visto che staremo insieme fino alle 3 e sarò io ad accompagnarvi fin lì. Sono Alex Morelli. Voi potete già presentarvi se lo volete, geolocalizzarvi al 335 30 10 25, questo numero per i vostri WhatsApp per raccontarci un po' della vostra notte. Lo vedo andar via, si sta geolocalizzando qui, ma lo rigeolocalizzerete a Binasco tra poco, dove probabilmente stazionerà per un paio d'ore. Davide Guerra, che saluto, ed è stato con noi fino a pochi istanti fa. Tutto è pronto per cominciare, la prima di questa notte degli Another, e questa è Talk to You qui su Z.

Another, il pezzo di con 54 Ultra o Ultra, se preferite, proprio per dirlo all'italiana totale, questa Talk to You o Talk to You, per fare come dicono quelli bravi, no? Che riescono esattamente a proporre una pronuncia pulitissima, no? Però noi invece siamo, come dire, molto più maccheronici a volte, a volte. Mezzanotte, 4 minuti, Z di notte che è appena cominciato e ci sta già regalando alcune chicche, così come la nuova di Rove, che è

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Berlino, il pezzo quello di Ernia qui su Radio Z, canzone che ci sta accompagnando beh da parecchie settimane, da mesi chiaramente, con questa immagine davvero molto bella, no? del rapporto appunto che c'è con la sorella andata a Berlino e quella cosa lì della camminata proprio come il papà, perché è questa cosa incredibile che spesso si tramandano anche dei geni

anche delle posture, degli atteggiamenti, non soltanto magari dei tratti somatici. Questa cosa davvero la trovo affascinante. Piccola digressione così e ritorniamo poi sulla musica. Sempre qui su Radio Z, un po' di voi anche tra poco. Intanto Gaia, Bossa Nostra.

Bossa Nostra, la canzone di Gaia qui su Radio Z, dove suona Z di notte e dove ci siete voi, al 335 30 10 25. Allora intanto salutiamo Carola, che si geolocalizza proprio in una località che ho menzionato poco fa per prendere in giro Davide Guerra, ed è Binasco, poco a sud di Milano. Ciao. Ora Harry Styles, questa è Dance No More qui su Z.

0: La mia parola. Beh, devo dire che è un pezzo che mi è sempre piaciuto molto, anche per questo sapore vagamente, ma neanche troppo old school, il pezzo di Shablo con il featuring di Gue, Joshua e Tormento, sempre qui su Radio Z.
1: Ciao Radio Z, ciao. Facciamo un grande bocca al lupo a Laura che dopo domani c'ha l'esame di maturità. Saluta.
2: Ciao.
0: Ciao Laura, in bocca al lupo.

lupo, no, ma che bello. Chissà anche, non so, nello stomaco, no? Visto che poco prima che Davide Guerra ci salutasse per andare via, non perché definitivamente, era passata anche la canzone di Coez, quella nella quale poi c'era la scuola di danza nello stomaco, che sì, va bene per l'amore, ma sicuramente anche per questi momenti, direi, cruciali della vita. E quindi sarebbe bello conoscere un po' di più anche le vostre emozioni. C'è sempre il 335 30 10 25 anche per i vostri vocali, come avete sentito. E nel frattempo ci penso io a voi, insieme fino alle 3. Sono Alex Morelli e subito c'è Dracula.

Dracula. He's in the View, spettacolare, il pezzo bellissimo che ci sta accompagnando veramente da un bel po' e che non smette mai di piacerci. Qui su Radio Z, a mezzanotte 23, si sta giocando la partita Francia-Svezia. Al momento la Francia è in vantaggio per 2-0 al 65esimo minuto. Levante, il suo nuovo Malia.

Alessandra Amoroso e Big Mama Mezzo Rotto ci ha riportato un po' indietro nel tempo, ma neanche di troppo, ecco. Però magari qualcuno è riuscito ad attaccare qualche ricordo, o meglio, questa canzone magari è riuscita ad attaccarsi a qualche vostro ricordo nemmeno troppo lontano. Mezzanotte e mezzo, siete sempre qui su Radio Z, e con Z di notte, si sa, arriviamo fino alle 3, anche voi un po' complici e protagonisti di queste nostre nottate al 335 30 10 25. Ma attenzione amici miei, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna, Arti 5, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDI H7, Lorenzo Salvetti, Merck & Cremont, Mr. Rain, Night, Nerissima Serpe, Promessa, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Ecco. Sono tanti, quasi ci vuole la ola, però attenzione ragazzi, acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. Oh, li abbiamo appena menzionati, eccoli.

Tenope con Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors, e menzionati naturalmente anche loro nel cast del Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Il nostro Z di notte che ci porta fino alle 3, ragazzi, anche la radiovisione, 266 Digitale Terrestre, 735 di Sky, e subito è tempo per Sienna Spyro, Material Lover.

Rocco Ante e Anna Mena dal 2020 a un passo dalla luna, quanto possa essere ispirante, ma anche non solo la luna, ma anche l'idea di esserci veramente molto molto vicino. Tra l'altro luna bellissima stasera, questo così giusto per aggiungere un po' di poesia, una piccola nota poetica qui in Z di notte. Voi che avete sempre il 335 30 10 25, quindi a piene mani devo dire un po' dei vostri messaggi anche tra poco, perché è un po' nella dimensione che state vivendo, quella nella quale ci siamo anche noi, che troviamo un bel po' di fascino. Ora Mace, Salmo e Colapesce, Cattive abitudini.

Zeta di notte, Meis, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, sempre qui su Radio Zeta. Mezzanotte, 43, un altro sguardo a Francia, Svezia, la Francia che sembra stia leggermente dominando, un leggerissimo sospetto. 3-0, l'85esimo in questo momento in favore della squadra francese. Farruko, Grisi, Steve Aoki, Yalpak.

J-Ax, Italia Starter Pack è già un po' un meme, no? Devo dire, questa cosa dello Starter Pack meravigliosa che spesso si trova a seconda della categoria o della professione. Allora andiamo intanto un po' di voi, dai, al 335 30 10 25 c'è Diego dalla Romagna che sta tornando dal lavoro, dice arriverò fra circa 20 minuti, però lo dice

diceva una decina di minuti fa, quindi siamo a metà strada, se tutto sommato, se ho colto abbastanza le distanze. Grazie per essere con noi e per essere magari parte, come dire, in causa, soprattutto perché siete un po' coautori di questo nostro appuntamento, come dico sempre. Al nostro numero c'è sempre il 335 30 10 25. E ora è il momento dei pinguini.

Pinguini tattici nucleari, questa sorry, scusa, lo sento, e ci ha portato fin qui a pochi passi, dall'una della notte, mezzanotte 54, è già pronto per suonare anche il nuovo di Ughel e si intitola Moving to the Sun, sempre qui su Radio Z.

finché non mi seppelliscono il pezzo di Blanco, beh, che possa essere anche di buon auspicio, devo dire, no? Perché prima o poi, magari meglio più poi che prima, no? Tra l'altro con un video che sempre definito bello, ma allo stesso tempo un po' disturbante, no? Per questa idea di avere lui in primo piano, ma fuori fuoco, mentre sullo sfondo, appunto, questo mare anche piuttosto mosso, e invece perfettamente a fuoco, no? E lui non riesce mai a centrarlo molto bene. Radiovisione 266 Digitale Terrestre, la prima ora che se ne va, e tra poco di nuovo tutti qui. E l'una è arrivata su Zeta.

Havana su Radio Z, il pezzo quello naturalmente di Rama che ci sta accompagnando da qualche giorno e per molti giorni ancora, questo mi sembra ormai abbastanza evidente. Siete sempre qui su Radio Z, è terminata anche la partita Francia-Svezia per 3-0, vinta quindi dai francesi e per quanto riguarda la prossima partita per la Francia sarà contro il Paraguay che ieri ha eliminato la Germania. 1:03, seconda ora di Z di notte. Ancora un po' di voi tra poco, ma prima Tiziano Ferro e Lazza, perdono.

Ozuna, Jerry Soul, Mamma Sita su Radio Z, lunedì 10. Allora, c'è questo messaggio, è bellissimo, al 335 30 10 25 direzione Roma da Bologna. Ciao Alex, dovevamo partire domani, eravamo a letto e ho detto partiamo col fresco adesso, invece così lei della situazione almeno dormiva e me ne stavo 4 ore

in silenzio con Radio Z. Niente, oh, non dorme. E allora salutiamo Nico e Eka. Ciao, allora buon viaggio a voi. Niente, è andata così. Però hai capito cosa si ingegna, come ci si ingegna appunto per avere un po' di tranquillità, ma tanto non funziona.

Mamma non mamma nel pezzo di Madame su Radio Z, in questa dimensione molto party ma soprattutto coinvolgente anche nel video, che ti sembra quasi di essere lì. Naturalmente il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky, là dove c'è la radiovisione che ci offre ovviamente tutto questo. Siete qui su Radio Z fino alle 3 Z di notte, Sfere Basta d'Instinct, questa è Ai Ai Ai.

in Italia la versione 2024, ed era già un aggiornamento. Poi ovviamente la versione, cioè quella originale di qualche anno prima, ha subito, diciamo così, qualche piccolo ritocco per essere, diciamo, molto molto più attuale. Devo dire che basta poco, ecco, perché poi le cose fondamentalmente rimangono quasi sempre uguali. Ogni tanto poi, a seconda dei tempi, potrebbe intervenire qualcosa. Ne riparliamo quando ci sarà una versione, non lo so, tipo 2035, 2040, vediamo. Fabri, ti aspettiamo lì, è chiaro. L'1:20 siete qui con Z di notte, fino alle 3, qui su Radio Z c'è anche

Dal Tacco, la canzone di Rari Dal Tacco, sarà anche lui tra i rappresentanti del cast del Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Zeta di Notte ci regala anche questa, si intitola Godzilla.

Marcomi, in partire da te dal 2021, e beh, questa frase che è particolarmente pesante, forse ciao suona meglio di addio, anche di buona vita, che di solito è proprio passivo-aggressivo quando stai concludendo e stai chiudendo ufficialmente una relazione, ma c'hai ancora quella roba lì, quel groppo in gola, no? Quella cosa che vuoi chiarire per tutti, a tutti i costi. Z di notte intanto, beh, chiariamo questo, che abbiamo appena superato la metà, arriveremo fino alle 3 e anche voi date un bel contributo ed è sempre prezioso, questo lo ricordo, al 335 30 10 25, è qui dove ci raggiungete con i vostri messaggi. Intanto, pausa, Magnetic su Z. Sono

Magnetic, questo grande successo, pensate che potrebbe essere uno di quelli nati anche un po' per caso, perché i The Bowser stavano lavorando al loro album in norvegese, loro appunto sono di quelle parti. Poi nello scrivere una canzone si sono detti: bah, però suona meglio in inglese. No, vabbè, ma che differenza ci potrà mai essere tra il norvegese e l'inglese, per quanto bello possa essere? Alla fine le hanno scritte tutte una dopo l'altra proprio in inglese. Ora Trigno.

Beh, era il tempo di Ma io sono fuoco, appunto l'ultimo album di Elisa, e questa appunto arriva da lì, esibizionista qui su Radio Z all'1.39 e come sempre Z di notte che ci porta fino alle 3. Ho anche un po' di voi, tra poco, visto che c'è sempre il 335 30 10 25 che è il punto di riferimento per gli amici notturni, nottamboli, che dimostrano appunto che non è sguarnita di vita la notte e come. Ora Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Con Madonna, Sabrina Carpenter, queste due generazioni si può dire a confronto, che poi in realtà sembra anche scorretto, no? Metterle su due livelli, due piani completamente diversi, però ci hanno regalato questa Bring Your Love e tanto ci basta. Ora Bells.

Sempre qui su Radio Z la canzone di Olly si intitola Devastante all'1.49. Siete sempre con Z di notte. Allora voi al 335 30 10 25. Vanessa, ciao Radio Z, che bello ascoltarvi. Beh, grazie, che bello ricevere anche i vostri messaggi. Balconcino, aria un po' freschina, mentre faccio gossip in chat con le mie amiche, siete qui. Me le saluti che stanno ascoltando anche loro. Beh, Federica e Gaia si ritengano salutate. E così dai, bello entrare a far parte di questa chiacchiera molto molto notturna. Z di notte. E metti insieme Shiva con Juliet ed ecco che esce Bad Bad Bad qui su Z.

Siete sempre qui su Zeta. Beh, voi che avete sicuramente un certo buon gusto, e gli ultimi minuti li abbiamo passati con Shiva e il featuring di Joliet, Bad Bad Bad. L'1:53, voi al 335 30 10 25, in tanti come sempre a certificare che la notte è sempre viva e sempre popolosa. Lady Laura, il pezzo nuovo di Banfi qui su Zeta.

Sam Smith e Diamonds, beh, spesso ad ispirare, magari non so, sono gli astri, la luna, alcune cose legate alle stagioni, ma spesso anche i diamanti che hanno un potere, diciamo, ispiratore particolarmente elevato. Tanto che arriva a chiudere anche la seconda ora di Z di Notte, ma qui non ci si ferma mai, anche perché siamo pronti già per il cammino che ci porterà verso le 3 della notte, un po' di voi anche tra poco, e quindi il consiglio che già conoscete è: state qui. Sono arrivate le 2.